0: di Jan Sibelius. Avete ascoltato? Ouverture in Mi maggiore per orchestra. Orchestra sinfonica di Lahti, diretta da Osmo Vanska.
1: Claude Debussy. Estampe. Pagode. La soirée d'engrenade. Jardin sous la pluie. Guillaume Bellhomme, pianoforte.

0: di Claude Debussy abbiamo ascoltato Estampes. Guillaume Bellome, pianoforte.
1: Charles Avison, concerto grosso in sol minore numero 11, da 12 concertos in 7 parts, opera 6. Con spirito, allegro, con affetto, tempo moderato. Orchestra d'archi de Avison Ensemble. Violinista e direttore Pavlo Beznosiuk.

di Charles Avison avete ascoltato Concerto Grosso in Sol Minore numero 11 da 12 Concertos in 7 Parts opera 6 Orchestra d'archi de Avison Ensemble violinista e direttore Pavlo Beznosiuk Wolfgang Amadeus Mozart sonata in si bemolle maggiore per violino, violoncello e clavicembalo K10 composta nel 1764. Allegro, andante, minuetto primo e secondo. Rachel Pogger, violino. Alison McGillivray, violoncello. Gary Cooper, clavicembalo.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sonata in Si bemolle maggiore per violino, violoncello e clavicembalo K10, composta nel 1764. Rachel Pogger, violino. Alison McGillivray, violoncello. Gary Cooper, clavicembalo. Ludwig van Beethoven. Sonata numero 29 in Si bemolle maggiore, opera 106. Hammerklavier. Allegro. Scherzo. Assai vivace. Presto. Adagio sostenuto. Largo. Allegro risoluto. Pianista Stephen Kovacevic.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato sonata numero 29 in si bemolle maggiore, opera 106, Hammerklavier. Pianista Stephen Kovacevic.
1: John Corigliano, sinfonia numero 1, apologo, tarantella, ciaccona, epilogo. John Sharp, violoncello, Stephen Hogue, pianoforte. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Di John Corigliano avete ascoltato Sinfonia numero 1, John Sharp, violoncello, Stephen Hogue, pianoforte, Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.
1: Robert Schumann, Carnaval, Saint Mignon sur quatre notes, per pianoforte, opera 9. Préambule, Pierrot, Arlequin, Vals, Ézébus, Florestan, Coquette, Réplique, Papillon, SCHA, Chiarina, Chopin, Estrella, Reconnaissance, Pantaleon Colombine, Vals e Paganini, Ave, Promenade, Pause e Marche, pianista Claudio Arrau.

0: di Robert Schumann avete ascoltato Carnaval, Scène mignonne sur quatre notes, per pianoforte opera 9. Pianista Claudio Arrau.
1: Dmitri Shostakovich, quintetto in sol minore per pianoforte e archi, opera 57. Preludio, lento, fuga, adagio, scherzo, allegretto, intermezzo, lento, finale, allegretto. Marta Argerich, pianoforte, Renaud Capuçon e Alissa Margulis, violini, Lida Chen, viola, Misha Maisky, violoncello.

0: di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Quintetto in sol minore per pianoforte e archi, opera 57. Marta Argerich, pianoforte. Renaud Capuçon e Alissa Margulis, violini. Lida Chen, viola. Misha Maisky, violoncello.
1: Guillaume de Machaut, Lélé de la Fontaine. The Hilliard Ensemble, Paul Hillier, direttore.

0: Di Guillaume de Machaut abbiamo ascoltato L'Élé de la Fontaine, The Hilliard Ensemble, Paul Hillier, direttore.
1: Ralph Vaughan Williams, Sinfonia numero 2, London Symphony. Lento, allegro risoluto. Lento, scherzo, nocturne. Allegro vivace. Andante con moto, maestoso alla marcia, quasi lento. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da André Previn.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Una pera d'inverno mi metto in tasca perché è bianca come la neve. Questi sono alcuni versi della poesia del poeta sardo Peppino Marotto, che ha ispirato a Francesco De Gregori la nota canzone Piccola Mela, nell'album Rimmel del 1975. E la poesia, come la canzone, continua esprimendo sentimenti di possessività, forse un poco vendicativa, che qui preferiamo tralasciare. Ci interessa però sottolineare fin da subito la forza e la risonanza di una diversa poesia di Peppino Marotto, che è capace alla fine di raggiungere e ispirare, tra gli altri, anche cantautori italiani come Francesco De Gregori, ma fu soprattutto Giovanna Marini, insieme a Giovanni Bosio, a dedicarsi con particolare passione al recupero dei canti di Peppino Marotto nell'ambito dell'esperienza del nuovo canzoniere italiano. D'altra parte, la Marini collaborò anche con lo stesso De Gregori. E Peppino Marotto fu pastore, cantore, tenore, improvvisatore e poeta sardo, ma anche sindacalista e pensatore politico, tra i più impegnati della storia della Sardegna, ed è nato nel 1925. Purtroppo morì nel 2007, a 82 anni, ucciso da 6 colpi di pistola. La sua è la storia di un uomo che tra sofferenze, cadute e risalite, trasparenza e oscurità, cercò sempre di sottrarsi a contesti segnati dall'ingiustizia, dalla povertà e dalla violenza che spesso ne consegue. E a raccontarla è la graphic novel Morte di un poeta, della giornalista e scrittrice Marina Collaci, con i disegni del pittore e illustratore Paolo Quinti, pubblicata recentemente da Castelvecchi. E io sono Cristiana Munzi a presentarvela a Radio 3 Per Qui Comincia, programma a cura di Federico Vizzaccaro. La vicenda narrata è insieme la storia della Sardegna e per molti aspetti anche dell'Italia intera, e quindi Marina Collaci ci ricorda subito le parole dell'inno sardo, che ci fanno subito capire quanti soprusi ha subito questa terra. Cercate di moderare, baroni, la tirannia, perché altrimenti, per la vita mia, tornerete con i piedi a terra. Ormai la guerra è dichiarata contro la prepotenza e la pazienza del popolo inizia a mancare. Questa, o popoli, è l'ora di estirpare gli abusi. A terra i cattivi costumi, a terra il dispotismo. Guerra all'egoismo, guerra agli oppressori. È necessario umiliare questi tiranni minori.

E questo era l'inno sardo Procurate moderare, scritto nel 1795 dal magistrato e poeta sardo Francesco Ignazio Mannu e interpretato da Maria Giovanna Cherchi. Lo abbiamo ascoltato preceduto dall'incipit della versione realizzata da Giovanna Marini insieme al coro Modi del canto contadino, che consiglio di ascoltare per intero agli amanti della tradizione e dei canti popolari. L'inno sardo è un celebre inno di ribellione e infatti furono molti gli eccidi, le repressioni e gli sfruttamenti che hanno segnato la storia della Sardegna anche prima dell'unità d'Italia. E la Sardegna è una terra che canta innanzitutto, come molti di voi sapranno e avranno avuto modo di ascoltare attraverso il canto a tenores. E così il poeta Peppino Marotto chiede scusa. Bella, perdona questo cantore che canta di affanno e dolore con la voce melodica e attristata. La graphic novel di Marina Collaci e Paolo Quinti si apre su un tema bruciante e attualissimo, la deforestazione della Sardegna. E così descrive l'isola nel corso delle stagioni il poeta, cantore e sindacalista sardo Peppino Marotto. Da noi non esistono gennaio e febbraio. Abbiamo invece il mese delle mandorle aspre, il mese del vento che piega le querce, il mese del sole che asciuga l'uva, il mese della neve, il mese dell'asfodelio, il mese del mare immobile, il mese delle ginestre fiorite.

Abbiamo ascoltato Nototus Abba, Non tutta l'acqua è uguale, dall'album Auroras del gruppo Prendas, fondato dal musicista sardo Juanne Marongiu, con la collaborazione anche del famoso trombettista Paolo Fresu. Stiamo esplorando sonorità sarde, talvolta aperte anche ad altre contaminazioni. L'autrice Marina Collaci, con i disegni di Paolo Quinti, di questa graphic novel che vi stiamo raccontando, sulla vita di Peppino Marotto. Prosegue facendoci comprendere come la deforestazione della Sardegna abbia avuto inizio già dall'epoca dei cartaginesi. La Sardegna era un'isola di foreste, clima mite d'inverno, non si scendeva mai sotto i 18 gradi. Piogge abbondanti, un paradiso. Poi arrivarono i cartaginesi a tagliare alberi per farne legna. Poi i romani e secoli dopo arrivarono i piemontesi. Il legno serviva ai forni delle fonderie per costruire le gallerie delle miniere di metalli. Nel 1740 Carlo Emanuele III poi concesse al nobile svedese Carlo Gustavo Mandel il diritto trentennale di sfruttamento. Dopo l'unità d'Italia, Pietro Beltrami, amico di Cavour, venne soprannominato l'Attila delle Sarde Foreste perché ricevette il permesso illimitato di disboscare l'isola per ottenere carbone e traversine ferroviarie da vendere in tutta Europa. La questione ecologica attraversa tutto il libro ed è molto attuale, come sappiamo. E appare chiaro il disperato tentativo da parte del poeta di mediare tra le diverse esigenze che ancora dividono in modo sempre più lacerante l'umanità, ovvero da una parte il bisogno di crescita economica e dall'altra i guasti irreversibili a volte che quella crescita lascia dietro di sé a danno della maggioranza della popolazione per pochi che vi guadagnano. E il danno poi appare soprattutto quello sulle piccole attività più rispettose del territorio. E la perdita di queste attività fu proprio quella che portò molti sardi alla miseria e al conseguente brigantaggio. Li mise gli uni contro gli altri in una guerra tra poveri. È nota infatti la faida legata all'abigeato e alle vendette tra famiglie che caratterizzò molti omicidi dal 1905 al 1917, in una vera e propria guerra civile. Il poeta Peppino Marotto racconta come di fronte alla miseria abbia rifiutato ogni soluzione criminale e violenta e abbia scelto invece l'impegno e la rivolta politica. Cercò sempre il dialogo con lo Stato e con le forze dell'ordine. Nel 1953 lui e molti altri giurarono, per esempio, solennemente davanti al vescovo di Nuoro di rinunciare a ogni forma di vendetta. Eppure una società crudele volle che anche l'omicidio dello stesso poeta e sindacalista Peppino Marotto venisse poi vendicato, forse con la morte di due pastori coinvolti. E la storia di Peppino Marotto rimane molto nell'oscurità. Ci aiuta questa graphic novel a capire qualcosa di più. Peppino Marotto fu forse vendicato, nonostante avesse sempre lottato per porre fine alla legge della vendetta, la cosiddetta disamistade.

Molti di voi avranno riconosciuto Disamistade da Anime Salve di Fabrizio De André, una canzone ormai molto nota ma che il nostro racconto richiama inevitabilmente. Sono Cristiana Munzi sulle frequenze di Radio 3, a Qui Comincia, e vi stiamo raccontando la storia tragica e piena di speranza anche di un poeta sardo, Peppino Marotto. Il poeta e sindacalista sardo è protagonista della graphic novel Morte di un poeta, che attraversa tutta la storia della Sardegna dal tempo dei nuraghi. Già tra la metà e la fine dell'Ottocento alcuni industriali fondarono caseifici e altre imprese che ridussero in miseria la popolazione sarda. Pastori, operai, minatori, e le manifestazioni venivano represse nel sangue quando poi si chiedeva di non scendere al di sotto di salari e pause dal lavoro minime. Il nostro poeta, cantore, sindacalista sardo Peppino Marotto trasse ispirazione, tra gli altri, da un altro poeta con il suo stesso nome di battesimo, Peppino, ma che di cognome faceva Mereu. Un poeta che ha lasciato toccanti testimonianze di quell'epoca di povertà che sembra a volte non finire mai. Mereu era arruolato nell'arma dei carabinieri e vide la miseria e l'ingiustizia girando per la Sardegna, questo ancora alla fine dell'Ottocento. Quindi denunciò in una famosa lettera tutto questo, e la sua lettera ispirò molte generazioni

Questa era Nanè Dumeu di Giuseppe Mereu, la celebre lettera del poeta Mereu resa in musica da Nicolò Rubano. L'abbiamo ascoltata nell'interpretazione di Tonino Puddu, Ernst Reichsäger e dei Tenore e Concordu de Orosei. Sono Cristiana Munzi sulle frequenze di Radio 3 per il programma Qui comincia a cura di Federico Vizzaccaro e vi sto presentando la graphic novel Morte di un poeta sulla vita di Peppino Marotto. Il poeta e sindacalista assassinato nel 2007 non trasse ispirazione soltanto da figure come Mereu, come abbiamo ascoltato, ma anche e soprattutto da Antonio Gramsci. Leggiamo un brano di Antonio Gramsci riportato dalla giornalista e scrittrice Marina Collaci. L'isola di Sardegna fu letteralmente rasa al suolo come per un'invasione barbarica. Caddero le foreste che ne regolavano il clima e la media delle precipitazioni atmosferiche. E questo per trovare merce facile che ridesse credito. E piovvero, invece, gli spogliatori di cadaveri, che corruppero i costumi politici e la vita morale. Il pensatore sardo Antonio Gramsci

utilizzò queste parole probabilmente in un articolo intitolato Uomini, idee, giornali e quattrini, pubblicato sull'Avanti il 23 ottobre 1918. E Gramsci denunciava una sorta di colonialismo interno, subito dal Mezzogiorno e dalle isole, a vantaggio dello sviluppo industriale del Nord. Il poeta Peppino Marotto, di cui stiamo raccontando la storia significativa e tragica, ma anche piena di speranza, venne mandato al confino proprio a Ustica, dove era stato confinato dal fascismo anche Antonio Gramsci. E molto probabilmente le cause del confino del poeta sardo invece furono al contrario, il suo impegno sindacale, le sue idee comuniste, con la scusa di presunti crimini. E infatti Peppino Marotto finì anche in prigione, proprio lui che aveva cercato invece di mediare con la polizia e di porre fine alla violenza delle faide. Ma non si seppe mai se il contesto criminale forse non ebbe qualche cattiva influenza anche su di lui in certi momenti della sua vita. Marotto scrisse questi versi in prigione. In primavera ridono insieme alle anime viventi l'aria, la terra e il cielo. Chi è in carcere senza colpa, confinato nelle gabbie ferrate, è afflitto e dolente. Annusa l'aria profumata, invidia le rondini che volano nelle contrade, contempla i raggi del sole che sfiorano le bocche dei lupi.

Abbiamo ascoltato un brano tratto dal Requiem delle Cinque Stanze, precisamente dalla Quarta Stanza, opera di Giovanna Marini, celebre etnomusicologa, compositrice e cantante. E Giovanna Marini conobbe il poeta e sindacalista sardo Peppino Marotto nel 1965, durante le sue ricerche sul campo, e ne ammirò il canto, le tecniche di improvvisazione, e sembra che da lui apprese molto. Avete ascoltato poco fa il canto in sardo all'interno del Requiem. Quest'opera prevedeva anche un brano eseguito dal coro di Orgosolo di Peppino Marotto, che si può trovare in qualche vecchia edizione di quest'opera. Fu probabilmente poi grazie a Giovanna Marini che Francesco De Gregori conobbe la poesia di Peppino Marotto, che ispirò al cantautore italiano la famosa canzone Piccola Mela, cui abbiamo accennato all'inizio di questa puntata di Qui comincia. Peppino Marotto poi fu anche uno dei protagonisti di una delle pagine più belle della Sardegna, la protesta pacifica di Pratobello a Orgosolo. La popolazione riuscì a fermare in modo non violento l'ennesimo sfruttamento militare del territorio. E quindi abbiamo visto come la graphic novel che vi stiamo presentando, Morte di un poeta di Marina Collaci, delinei la vita e la tragica morte del poeta e sindacalista Peppino Marotto e la storia della stessa Sardegna. La narrazione si muove, come abbiamo ascoltato, tra il livello storico, giornalistico e quello biografico, e il tratto potente e marcato di Paolo Quinti gli dà vita e inventa una potente figura di donna, dagli occhi scuri e dai capelli neri, corvini, una voce narrante e partecipe, con una sua presenza scenica dirompente nel fumetto. All'interno della graphic novel quindi possiamo leggere anche dati molto precisi, per esempio che oggi il 65% delle servitù militari italiane si trova in Sardegna, quasi 40.000 ettari di territorio e 80 chilometri di coste. Le terre destinate ai pascoli diventano l'avamposto di esercitazioni militari su terra, cielo e mare. E tutto questo ci fa pensare anche a un recente successo cinematografico, La vita è così, del 2025, di Riccardo Milani, con Geppi Cucciari e Virginia Raffaele. Il film, per chi non lo ricordasse o non l'avesse visto, racconta la storia di un pastore che si oppone alla vendita dei pascoli a un costruttore di resort di lusso. E questa vicenda si svolge proprio non lontano da Capo Teulada, altra zona segnata da un forte inquinamento dovuto allo sfruttamento militare. Esperimenti bellici, esercitazioni e così via hanno danneggiato ambiente e salute degli abitanti, come ormai è tristemente noto. A questo proposito vorremmo ricordare anche il libro appena uscito Guerra e clima di Stefania Divertito, pubblicato dal Saggiatore. E la vita di Peppino Marotto e la storia della Sardegna ci sembrano veramente esemplari e dovrebbero servirci da monito nel momento storico che stiamo vivendo, in cui tutti possiamo percepire sulla pelle e nelle narici quanto sicuramente perlomeno anche l'invadenza dell'azione umana, se non soltanto l'invadenza dell'azione umana, stia diventando sempre più devastante per l'equilibrio naturale e di conseguenza anche per quello sociale. E quindi Cristiana Munzi insieme al curatore Federico Vizzaccaro vi augura un buon proseguimento d'ascolti sulle frequenze di Radio 3. Concludiamo con Medieval Bastards di Moses Concas, la musica per l'ultima scena del film La vita è così. Tutta la comunità unita danza insieme la propria protesta e la propria determinazione nel salvare quel patrimonio inestimabile che è la terra.

0: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Medio Oriente in apertura, lo stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso nelle mani dei ribelli yemeniti Houthi, le milizie filo-iraniane attaccano inoltre l'Arabia Saudita rivendicando di aver colpito una base militare.
3: La protezione civile saudita denuncia due persone ferite sulla costa del Mar Rosso da un missile lanciato dagli Houthi, le milizie yemenite filo-iraniane. Riyadh afferma anche che una moschea, diversi edifici e alcuni veicoli sono stati danneggiati. L'Arabia Saudita e il governo yemenita da lei sponsorizzato annunciano raid aerei contro gli Houthi, che hanno preso ormai il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. La Casa Bianca sceglie di non intervenire. Le milizie yemenite ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, dice Trump, ma viene subito smentito dagli Houthi, che definiscono le sue parole prive di ogni fondamento. E anche nello stretto di Hormuz la situazione rimane in stallo. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe limitato i transiti, soprattutto di notte. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà alcuna trattativa, insiste Pezeshkian. Il presidente iraniano precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita, ma Riyadh, messa sotto scacco dagli Houthi, è anche costretta a chiudere l'oleodotto chiave est-ovest in seguito ad un attacco con droni provenienti dall'Iraq, terreno franco per le milizie filo Teheran. Marco Barbonaglia, GR3.
4: La guerra russo-ucraina, 10 morti negli ultimi raid russi in varie regioni del paese invaso. Zelensky si dice disponibile a incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole vederlo venga al Cremlino. L'inviato della Casa Bianca Kushner dichiara: se l'Ucraina accettasse di cedere i territori richiesti da Putin avremmo già un accordo.
2: E ora il vertice BRICS in India, la riunione dei paesi del cosiddetto sud globale con la partecipazione di Cina e Russia. Nella dichiarazione congiunta l'appello alla de-escalation in Medio Oriente. Il corrispondente.
5: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi, entrambi membri del BRICS ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che ha più voce al sud globale. Da Pechino nello porto GR3.
4: Troppo rapida l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, senza misure di sicurezza potrebbe controllare internet in 6-12 mesi. Allarme del numero uno di Anthropic, Dario Amodei, che chiede di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati. I timori di Amodei condivisi da Altman di OpenAI, che propone valutatori indipendenti, a sorpresa Elon Musk.
2: L'ultimo saluto ad Emma Bonino. Scusate, apre oggi a mezzogiorno la Camera Ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, aperta al pubblico fino alle 19, domani dalle 10 alle 19. Domani sera poi ci sarà la veglia organizzata da Più Europa, martedì alle 12:30, sempre in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica.
4: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, interrogatorio fiume per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'azione dinamitarda nell'ottobre scorso.
6: Non sapevo nulla della bomba a Ranucci, ha dichiarato Natalia Potenza agli inquirenti nella lunghissima audizione che lei stessa aveva richiesto. Ha poi raccontato tantissimi particolari sui movimenti finanziari di Lavitola e dei suoi rapporti con Sigfrido Ranucci. Ha consegnato atti e documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali dell'ex editore in Africa e in Sud America. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto all'ex faccendiere, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i due figli, sia sul lavoro, gestendo il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna di Walter Lavitola. Per Natalia è stato troppo, è andata dai carabinieri, ha revocato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e ha deciso di parlare. Simona Decina, GR3.
2: La Mostra del Cinema di Venezia chiude i battenti, premiato un film ad alto valore politico, oltre che artistico.
0: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
4: Maggie Gyllenhaal, presidente di giuria, annuncia il Leone d'Oro a Woman Unknown della regista danese Mai El Toukhy. Coppa Volpi alla protagonista Matilde Arcel, miglior attore John Malkovich, premiati il russo Dau, e il premio speciale va a Naza degli israeliani Abraham Ezor sullo sterminio a Gaza. Sceneggiatura a Bon Petit Soldati, Brisé. Per l'Italia doppio premio in Orizzonte ai figli della scimmia di Tommaso Landucci per sceneggiatura e attore Riccardo Scamarcio.
2: Prossimo GR3 alle 8:45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Meteoradio.
6: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 13 settembre. Il sole continuerà a splendere su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. C'è lo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali e sulla Sardegna, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese. Tempo ancora instabile su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con qualche rovescio temporalesco. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione, qualche nube in più in area appenninica. Temperature stazionarie leggermente al di sopra delle medie del periodo. Venti deboli, per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Poco mossi solo il Mar Ligure e il Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Luigi Spina, sono le 6:52 minuti e 35 secondi adesso, siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3 che oggi come ogni domenica dedica una particolare attenzione ai settimanali e ai magazine stranieri e per le nostre storie di copertina andiamo innanzitutto in Germania, la copertina di Der Spiegel, il principale settimanale tedesco, è tutta dedicata agli effetti della vittoria shock esattamente una settimana fa dell'AfD nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il titolo è molto semplice, ecco come l'AfD vuole trasformare il Land e conquistare il potere in tutta la Germania. L'ascesa dell'estrema destra è dedicata, anche se con un taglio particolare, anche la copertina di Die Economist di questa settimana. Il titolo è La verità e le bugie sull'Islam in Europa. Leggiamo solo il catenaccio: l'Islam non pone un pericolo serio all'Europa. Quello che è minaccioso è l'islamismo e la paura dell'Islam che alimenta l'ascesa dell'estrema destra. Negli Stati Uniti sia Time Magazine che Newsweek dedicano la loro cover story, anche se in modo diverso, all'11 settembre e alla minaccia del terrorismo. Quella del Time Magazine, la copertina è tutta dedicata alle storie personali, storie di resilienza. Questo è il catenaccio 25 anni dopo. Sono tante quelle raccontate, fatte raccontare dal Time. In copertina c'è però un pompiere, un vigile del fuoco, Colin McShane. Come, questo è il titolo, l'11 settembre ha cambiato la mia vita. Il Newsweek invece si concentra sul futuro del terrorismo. Il catenaccio dice: la minaccia del terrore che nessuno ha visto arrivare, ed è una storia di copertina che guarda soprattutto alle possibilità che tecnologie a buon mercato danno ad aspiranti terroristi di perseguire i loro obiettivi. E sempre parlando di terrorismo, andiamo alla nostra ultima copertina di oggi, quella di Più 972 Mag, testata israelo-palestinese, e storia di copertina dedicata a Nazza, il film che questo dice il titolo e il pezzo dei due coautori del documentario Nazza, smascherare la macchina di morte israeliana a Gaza. Stiamo parlando del documentario Shock, che ha ricevuto 25 minuti di applauso e un premio speciale della giuria ieri a Venezia. A questo punto andiamo alla lettura degli articoli che abbiamo selezionato oggi, iniziando proprio dalla stampa tedesca, da Der Spiegel e da questo suo storia di copertina, questa sua ampia inchiesta di cui vi suggerisco la lettura se siete abbonati a Der Spiegel o volete cogliere questo momento delicato per la Germania, per approfondire i temi tedeschi. Der Spiegel racconta, andando oltre quanto accaduto nella Sassonia-Anhalt, fa i primi nomi, i punti dell'ordine del giorno che sono stati svelati dalle fonti ai giornalisti della testata, va oltre appunto a quanto sta accadendo nella Sassonia-Anhalt, dove secondo Der Spiegel l'AfD si prepara a prendere il controllo del governo, magari con un accordo di alleanza con i cosiddetti rossobruni della signora Wegenert, ma soprattutto spiega che è solo l'inizio. Già sognano nell'AfD la cancelliere Alice Weidel, e le Spiegel prova a spiegare come pensano di arrivare fino al potere a Berlino e si appellano a Friedrich Merz perché riesca a bloccarli. Il pezzo principale dedicato al cancelliere ha come titolo L'ultima possibilità di Friedrich Merz, il cancelliere con le spalle al muro, un cambio di leadership da solo non salverà la CDU. E spiega Der Spiegel, che è un quotidiano che ha una tradizione di sinistra, perché un conservatorismo convincente è indispensabile per la Germania per bloccare l'ascesa dell'estrema destra. Questo numero arriva in edicola nel giorno ieri in cui decine di migliaia di persone hanno sfilato in tutta la Germania per protestare contro l'ascesa dell'AfD, ma soprattutto contro l'incapacità di bloccare il partito a livello costituzionale, l'incapacità di o la scarsa volontà di usare gli strumenti previsti dalla Costituzione tedesca contro i gruppi antisistema, i gruppi estremisti, per mettere il partito fuori gioco. Il racconto ci arriva dalla Deutsche Welle, ma quanto è accaduto ieri in Germania è stato seguito con attenzione anche da altre testate straniere in Europa e fuori. Ad esempio c'è un lungo pezzo anche su Al Jazeera, decine di migliaia di persone sono scese appunto in piazza, la stima è di 150.000 manifestanti in una ventina di città, tra cui Berlino, Amburgo e Monaco, per partecipare alle proteste organizzate da PRÜEF, un gruppo di attivisti che, come spiegavo prima, chiede la messa al bando dell'AfD. I manifestanti portavano cartelli con le scritte "vietate subito l'AfD" e "la democrazia non ha bisogno di alternative", giocando con il nome del movimento, Partito Alternative für Deutschland. E appunto un ampio spaccato della società civile, dice uno dei principali organizzatori, scende in piazza per impedire ai nemici della Costituzione di ottenere legalmente il potere. Ci sono stati anche momenti di tensione ieri a Berlino, perché l'AfD ha organizzato una propria contromanifestazione alla quale ha partecipato anche Christine Brink, che è la principale candidata del partito alle prossime elezioni regionali di Berlino, che vede anche in questo caso l'AfD in forte crescita. La Deutsche Welle in questo momento ha un doppio titolo, si occupa di quanto sta accadendo in Germania, ma anche all'ascesa dell'estrema destra altrove. Quella di oggi è una giornata importante per l'Europa, perché si va a votare in Svezia e, come scrive la Deutsche Welle, ma troviamo un titolo molto simile ad esempio anche sul Guardian, l'estrema destra per la prima volta potrebbe andare formalmente al potere. Dico formalmente perché negli ultimi 4 anni a governare la Svezia è stato un esecutivo guidato da un conservatore che però portava avanti un governo di minoranza con un appoggio esterno da parte del gruppo dei cosiddetti democratici svedesi, che è un gruppo che invece...
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Verena Amort.
2: Guten Morgen. Ein Zimmereibetrieb in Aldein ist in der Nacht bei einem Brand zerstört worden. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz soll verlangsamt werden. Das Wetter: Sonne mit hohen Wolken bei 23 bis 28 Grad. In Aldein ist in der Nacht ein Zimmereibetrieb bis auf die Grundmauern abgebrannt. Das direkt anliegende Wohngebäude konnte von den Feuerwehren geschützt werden, die Dienstwohnung wurde aber ebenfalls stark beschädigt. Das Feuer im Betriebsgebäude am Ortseingang war kurz nach 23 Uhr ausgebrochen. Kurzzeitig hatte es auch auf den anliegenden Wald übergegriffen. Die Einsatzkräfte konnten diesen Bereich aber schnell löschen. Im Einsatz standen 12 freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung. Unterstützt wurden sie durch eine Drehleiter der Feuerwehr aus Cavalese. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Die Berufsfeuerwehr ermittelt zur Brandursache. Nach einem großen Felssturz in Sulden wird die Lage von Bergrettung und Landesgeologen überwacht. Gestern waren Gesteinsmassen an der vorderen Schöntaufspitze zu Tal gestürzt. Bereits seit einigen Tagen löst sich immer wieder Material am Berg. Laut Christian Knoll von der Bergrettung Sulden könnten weitere Felsstürze folgen. Das betroffene Gebiet sei aber überwacht und abgesichert. Als Grund für den Felssturz nannte Knoll die starken Regenfälle Anfang der Woche. Das Wasser sei in Felsspalten eingedrungen, durch das Gefrieren in der Nacht sei der Fels dann nach außen gedrückt worden. Der Vorschlag zu einer Pauschalbesteuerung von Einnahmen durch Photovoltaikanlagen soll nun auf nationaler Ebene behandelt werden. Der Landtag hatte einen entsprechenden Begehrensantrag der SVP-Abgeordneten Waltraud Deeg und Sepp Nockler mehrheitlich befürwortet. Zurzeit müssten Privatpersonen für den eingespeisten Strom den vollen Steuersatz zahlen. Unternehmen oder landwirtschaftliche Betriebe können hingegen Steuerbegünstigungen nutzen. Die Idee der Pauschalbesteuerung müsse nun auf parlamentarischer Ebene und in der Staat-Regionen-Konferenz weiterverfolgt werden, so Waltraud Deeg. Die deutsche AfD hofft auf eine zukünftige enge Zusammenarbeit mit der Südtiroler Freiheit. Das erklärte Jean-Pascal Hohm, der Vorsitzende der Generation Deutschland und Mitglied des AfD-Bundesvorstandes, bei seinem Besuch beim Landesjugendtreffen der Südtiroler Freiheit in Tramin im Interview mit Rhein-Südtirol. Jean-Pascal Hohm wird vom deutschen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Bei dem Treffen wurde auch die Landesjugendleitung der Südtiroler Freiheit gewählt. Die 29-jährige Juristin aus Tscherms, Melanie Meyer, wurde dabei in ihrem Amt als Landesjugendsprecherin bestätigt. Rund 200 Personen haben sich aufgrund des Besuchs des AfD-Politikers Hohm gestern in Tramin zu einer Gegendemonstration für Demokratie und Toleranz eingefunden. Die beiden Veranstaltungen wurden voneinander getrennt gehalten. Die Gegendemonstration verlief friedlich. Mehrere große amerikanische KI-Unternehmen wollen die Entwicklung von künstlicher Intelligenz verlangsamen. Grund dafür sind zuletzt aufgetretene eigenständige Hacking-Attacken durch künstliche Intelligenz. Das KI-Unternehmen Anthropic schlug außerdem unabhängige Beobachter in KI-Unternehmen vor, die die Sicherheit von KI-Modellen prüfen sollen. Auch die Unternehmen OpenAI und Tech-Milliardär Elon Musk sprachen sich für eine Verlangsamung der KI-Entwicklung aus. Das Wetter. Heute überwiegt der Sonnenschein. Es zeigen sich nur ein paar Schleierwolken, die erst zum Abend hin etwas dichter werden. Die Höchsttemperaturen reichen von 23 Grad in Sterzing bis 28 Grad im Unterland. Morgen, Montag, ist es meist sonnig, nur im Norden des Landes, besonders im hinteren Arntal, ist es am Vormittag noch etwas unbeständig. Im Tagesverlauf setzt sich aber auch hier die Sonne durch. Von Rhein-Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Florian Malknecht.
1: Rhein-Südtirol, Sonntagsmusik.

0: Die Wohnzimmer auf Reis Südtirol.
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Un buon domesdì e una buona domenica da Margherita De Thomas ai microfoni, da Eddie Plackner all'apert tecnica. Chi si titoli del notiziar di anche domenica 3 di settembre. La festa da distacco sia spettacolare a defileda sul programma anche domesdì l'ha un significato particolare che sta alla vendichieda aiutantei della gran radunanza di Ladins sun sella per noi a Cianacei sul post le Valentina Redolfi. La bineda di Angerna Traminte, sala di consede comune antern esponente del partito tedesco AfD e i sogni della Südtiroler Freiheit, le do a suder sulla discussione politiche. Tenere sulla tradizione se il sentimento de Cesa, chi sei traverso della lia di Scizzeri de Ortisei, che ha festeggiato in giorni 50 di attività. Te questa occasione ha risonato il davenire de coluna posizione torte tematiche desferentes. L'edizione da Dutton del Sella Ronda Bike Day è anger stata un successo, grande il numero di partecipanti e partecipanti. L'Unione Europeana vel regolare mieci fic per tempo scurce a turisciola che il venda spestra pola. L'Unione di Ost del Südtirol auzza fora ten comunicato l'importanza di regolare mieci quest settore. Fer Cesa te fassa il nef model per metter cartiere a Safit, che è il titolo della presentazione indirizzata da Comune Generale de Fassa per domani lunes da mesa alle sunes a Saint-Jean. A Sulden, ter rayon de l'Ortles, sa destacanger in toc de crep, per fortuna senza feris. La coppa del caffè d'Anchela ven servita da Conrad Senoner, che ne resona de Recorc, che slera i titoli e vignon alla Neves. La festa da distacco sia spettacolare a defileda sul programma anche domesdì dalle strei l'ha un significato particolare che sta alla vendichieda aiutantein dalla gran radunanza di Ladins sun sella, una mostra de fotos storiche smettuta dunque l'Istituto Ladin conta l'event. Musica, storia e folklore della edizione numero 45 che ha sia momenti centrali de schedit anche con scomenz dalle strei domesdì. Per noi sul post le Valentina Redolfi.
3: Fin di settimana di festa c'è una cei con la gran festa da distale, scomenzava a vendere sera, dopo tutta la sabeda e anche enci la domenica con la festa maora, con la defileda e enci la neves de quest'an, 45esima edizione, la festa la mettumani anche da domani con la messa a tetendon de pareda e la gita in ant con la presentazione del grop da Valencia che le venue un grop de folklore che le do che il bala fora per il pras sempre de pareda te dante al public de gente. Domesdì dalle strelle la defileda che stanno un Muglie de Groppes ne conterà chi che hanno intervistato e in cena neva importante già che quest'anno per gli ottantenni della gran radunanza sun sela o la chi la dinsa domanda di essere metui ad le venu ricordare che smomente in la gran festa da distacco che stan a Cianacei con Acciantia Neva, la dins del sela, che suonerà tutta la musica insieme. On sentù un domana fora l'ombol de Cianacei Giovanni Bernard che ne conta appuntin dell'importanza della festa per Cianacei.
4: Ma sì, è una festa che il Dagdo 45 è la gran importanza per la nostra comunità. La suda H45 col besè magari di torsù dei soldi per i due gropes a scomenzi era tre studa fake crossbianci alpini e che do manamala è cresciuta la vedo si sta fuori l'importanza ma c'è la qualità del che le servise della cosine della musica e vensoneda e da defileda della domenica e allora la crescita che ne fa stolce perché le insende cresce tutta la comunità, una comunità che già mettite Muglia dell'Urier non di Cianacei ma da tutta la valle vena di Der e che l'incembre di comunanza de Val, di sedire fuori groppe su un collauter e chi schioffa sben per Luciano Setres.
3: Adesso chiamo con Cristoforo De Berto del Comitato d'Endrez della Gran Festa da Distà e ne spiega Mingol l'Endrez di questa 45esima festa.
5: Sì, desche, buon dia a tutti, stanno tutti, un saluto a tutti che ne, chi che ne ascolta. E la festa è stata mettuta insieme a Deschi Lucen, un po' che ce le hanno, da stare importante, e dunque ho voluto un territorio in città che de Svalif, soprattutto perché quest'anno si festeggia l'80esimo del

0: Agora, por nós, estamos a sair da E agora, a gente perquiste, tanto via planista, que se valeu de inquieto da defineda, ao meto a gira em programa, em che, mingo especial, perché crei la grande durata.
1: Benon, e dopo Cristoforo le chieste, e c'è un grop da Valencia che sta?
0: Ehi, che sta nel grop fuori di Ciancè, in legge via Valencia, una manifestazione per la Mendrances, la fat che sta fra con un grop al Giama de Betera di Valencia, che le veniu chiò proprio in occasione della gran festa, e adesso è chiò che festeggia insieme a noi, che balla e che define insieme a noi.
1: Benon, e che do mesi dall'estrena de filera, tenge de gropes?
0: A un desce che sempre più manco fra i 40 e 45 gropes, e più manco 1030-1040 gente che defila.
2: Sentiò una des Stefano Bernard, rappresentante del grop de folklore de Cianacei, che indirizza la Fradà col grop da Valencia.
3: Via di chi nostri amici de Vettera, che l'anno passato sono stati con il grop de folklore vieni in via da Ici, ho fatto 3 dis a Valencia e Vettera a Baler. Quest'anno io ho invitato questa bella festa, che è la festa di Stata Cianacei, che è la festa più importante di tutta la Valle della Dines. E sono contento che ho, che sia che ho, e per far vedere sia tradizione che si va. Questa 3 dis di Sen impegnativo per il nostro gruppo di folklore, già che io ho una buia ospiti, e io potrei venire a far vivere la cultura, la usanza del paese. Chiaramente siamo ricingita e siamo contenti che questi 3 dis passino insieme. Spero che questi gemellaggi che ho fatto insieme sia proficuo per tutti i gruppi che potesse fare le mie momenti a mo' passare insieme.
1: Con Nicoletta Rizz, che la indrezza che sta ciantia per il domes di Nicoletta, contene mingol la storia di questa ciantia, ecco che si deruè alla mettere in musica.
4: Ma perché l'80esimo c'è di Anson pisate forse che de desvalif dei 80 dalla grada d'un'anza di Latin Sunsela e da che l'inviasate Genefi e Rions cominciasse a pisare che poter fare quest'anno e appunto insomma pisate di far mettere su una neva marcia col comitato d'indrezza della gran festa, così tale una novità anche per la musica che anche ogni anno suona la solita marcia, se quest'anno ha una bella sfida de Dant e spero anche la venga del verso che dopo la venga suonata anche te d'altra occasione Strutz della Ladinia a Pontin la Ciantla in Omla Dins del Sela.
1: E ecco che di fatto la mette giù in musica perché l'idea è da Podò adesso diventare la musica a Pontin.
4: Sì, entro al contatto di Hans Finazzer, che è un compositore maestro de Busan, e suona con l'orchestra Aydin, il trombone, e l'ence maestro de Desvaliva Formazione, la vente ence Desvaliva concorsi europei, e dunque per noi è stato un essere stolce, ecco, di che sia stata una persona che ha in nome questo Ciam a ne mettere sulla marcia.
2: Uscita Nicoletta Rizz del comitato d'indrezz della festa. L'invit le perduce dalle strade do mes di un via pareda per la defileda dote prede pareda de Dante al tendon venirà sona duce ad un.
5: E di Gionde Talpai a Valentina Redolfi a si interviste più di 1000 i partecipanti della musica dei Gropes con il guant che passare fora per il center di Cianacei anter il batimans del public e il traffic il ven regolamentai per questa resonchi che vel torpert le mie servisine dan fora al center di Cianacei. E la bineda d'engerna tramite sala de consiglio de comune anter un esponente del partito tedesco AfD e i sogni della Südtiroler Freiheit e do a sudar sulla discussione politiche. Desche guest speziell della bineda di sogni de Südtiroler Freiheit e roa e leader di sogni di AfD Generation Deutschland Jean-Pascal Hom. Deschedita ai microfons della Rai de Busan il volesse inviar via strategie con Südtiroler Freiheit, veduence che il cognos la situazione del vers tres i social del partito de Sven Knoll, consiglier provinciel. Il Südtirol è un esempio emblematico che lutta per sia identità e per sia autodeterminazione, ad it home del partito de ultradretta AfD, che ha vinto la Littes de Sachsen-Anhalt. In denna si interventa a ricordare il slogan de Südtiroler Freiheit. Il Südtirol non è nia teglia, se il veit che anche se vate i paeses. L'intervento de Home si è concentrato poi sul tema della immigrazione e sia politiche, remigrazione di foresche che non all'urir anteri temes utse fora, argomento che interessa a tutta l'Europa, ricordare il politico di AfD. Alla via della bineda a Tramin, rasa a Ruas el der de più polemiche se una manifestazione de contra era venuta a non sieda. Alla fin negun militante di partice della dritta italiana irue alla bineda. Ma contro la presenza di un esponente di AFD si abbinà manifestanze e son streda belle che 200 al duzogn in contrasto col partito estremista che do a Seferinanta una vita stersa della Germania. E tenere sulla tradizione se il sentimento de Cesa chise i traverci della Lia di Sizzeri di Ortisei che han gern festesai cincantin di attivitedes de questa occasione a resonare del davenir ed è con una posizione torte tematiches desferentes.
6: Tanta cosa per la festa di cincantani della Compagnia di Sizzeri di Ortisei. Nau lu festesai che è anniversario per la Cappella de Rciesa, audion Andreas Koschner, comandante della Compagnia di Sizzeri di Ortisei.
7: Gli 50 anni di storia, ma anche 50 anni in cui mi sono cofolpa e cogion sainant. È una bella occasione che potremmo essere contenti di poter passare 10 anni e sono stati buoni di mettere all'ordine non portare la cappella di Rciesa, dunque i scizzi di Lajon. E per noi è un posto con una grande importanza, anche per la natura e sulla monta, sulla che noi siamo. Noi siamo qui a me per festeggiare i 50 anni di storia, ma siamo anche qui per inaugurare il nuovo canone con Taupea. È un canone nuovo, ma fatto da un canone storico di anni 1800. Tamste Andreas Hofschkendisch.
6: I Schizri a Laura Doiani per fekas kanon storik. Nuelten isu na tradizion.
7: La tradizion del Pöllern, kajia na grandissima ved la tradizion, tloda naus, naus il pratikon da voranga, zang uns komprak, oder uns fakas kanon plukauter per pudaiangel topea dan aufmarsch. Lia sambang nia un kanon ulak po unisluptà, lia na roba certificata legalmente sono sempre a posto con il maggior standard di sicurezza che dà. Il Tirol diciamo zur Freude wird gepöllert.
6: 50 anni di storia e ben 30 anni fa autorifesser a ciò di Schizri durch die Jai.
8: Da stanzierse sang salmo da a di d'angora non so come ci fanno stante doi e sang son sulla scrittura son 22 o 23 also da quantità salmo da grossa bestia. Nie durch se sent de marschieren de Juppé. 40% se sent einfach nie blutig und Heimatsgefühl de Tresor, la Trauch, die se porté, die schon, je fais belaum moment, qu'on schütze, abstempeln, so eine scharte Linie. Ein Kondut, que nous, 8 Uhr, kann klung gegründet von nous, pensier de porter, disons, la tradition culture d'Ortigeuil, la tradition du Schützen von Laute, porter in Orda Neuf.
6: Un seul major de Schützerie du rayon de la Ladinia a fait compliments. Pour Castan, il y a deux stands, mais d'autres manifestations d'appert de Schützerie d'Ortigeuil. Audion Emmanuel Delmonigo.
9: Deutsch Tania Dum et pour Cal Vala da Fana te Cosa. La mia impression est qu'in que Cagina Ruba impressionante tambel Calekilo. Insomma, tu stecchi l'uomo lì, ignorà, già ci ha moniato, per quel complimento a dai, a dici che ha fatto perdere, per il canone che ha comprato, le smargetenderine, tan schneidig, tutto scans, a portare su ciuf, e al pro darvi giù l'anno per svegli parole, che l'ha detto, che ha un po' sentito da sta festa.
6: Alois Senoner, il non del canone, chi unì benedì da signor Vigio Pitscheider, la Santa Messa è unita a Belida dalla melodia di Corni da Mont.
5: L'edizione da Dutton del Sella Ronda Bike Day a Buongiorno, un gran successo, gran il numero di partecipanti e di partecipanti.
10: Il bel tempo da Suradel con il bel Saragna contribuì al garat dell'edizione da Dutton del Sella Ronda Bike Day. Il 20° anno che anche avevamo tu agì la manifestazione con la roda sono in giù in Charles Sella. Sarà il traffico motorizzato per lasciare l'erca ciclisti e ciclisti. Cominciare dal 2000 che tutto perso alla trattata dell'edizione da Dalton con più partecipanti e partecipanti. Con temperature ci mangiare 5 gradi domani, ci comincia a mangiare di freddo, ma con il soraggio ci poste condizioni ideali per una bella pedalata. Rispetto all'edizione di giugno, l'inizio manco guest internazionale che tutto perde, ma i partecipanti ed andare di città italiane, tu dasci, eccetera, per il posto. Con tanti c'è gli organizzatori di scatter valazze ladines, alla dode che il clima positivo di festa in ir, sottolinea l'importanza di questa manifestazione per tutto il raion. Al se fora venne c'è la buona colorazione dante le valazze ladines e l'impegno di 3 volontari che porta però al garat la manifestazione.
5: A Sulden, il raion dell'Ortles si addesta cangere in toc de crepe, per fortuna senza feris.
10: Belti di spassare a Peres e dato il materiale distaccato dal crap dall'inom fordere scelta a ospizia a Sulden. In ir spassa distaccato un gran toc e per fortuna non è feris. All'indere il prigo che abbiamo giocato dato il materiale alla dode Christian Knoll del soccorso alpino di Sulden. Al potesse trattare di più mille di metri cubics e in c'è la pizza del crap. Di cal raion non è trus da GAP ma è nato in casa e limite l'accesso. In c'è i geologi della provincia e do a mio monitore la situazione. La causa potrebbe essere lega che si è infiltrato il crap dalle ultime pluie che si può lasciare la drucanza del crap facendo staccare il materiale.
5: Signora, la fin del nostro notiziario, de grade a ser stati con noi, la programmazione la va in antades con la coppa dal caffè.
11: La coppa dal caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gira i programmi sladins della RAI.
12: Buongiorno a tutti che ascoltate sulla Coppa del Caffè da Konrad Zenoner. Quando arriviamo a una certa età, non pensiamo a un certo da corso che un radio anni passai. Sappiamo che tutti hanno bisogno e manco bisogno le corso. Non è nemmeno messo le corde di bisogno momenti, a già che la dombria della vita non si lascia niente a strike. Chi ne sta a niente da traite sul lietto o sul canapè, e pensa da a qualche estate. Ma revivernos la corce possono sambandre ben tulant la mans un album de fotografias. E senza tol la prola d'aurela de sconcidre plo avisa, pon avan a lum sensazions e emozions sanscondudes del sutat de nostra memoria. De questa trasmission ula si in quei prove a conte de sentiments che plo manco unium possa avai pensando o ticialan a de vedere le fotografie. Scomincio a fare la domanda di chi d'entre voi ne dice la panagia a fotografie di si antenati. Persone che avevo d'annaus e velum uns anche conosciuto. A dice la fotografie ne salta del wordl, il forniment, e o donc i cialova ora di avere più anni di quei che iova effettivamente. Ne sto mai tan grande che fova si famiglia e qualche è diventato simotons e mutans e anche l'ora che i faceva. Se lo cordon bonamente da canca da pitli Jean con nos genitores ai cri in el Japan velc de dauch che se maian tanca imagris la contava. C'è bello anche la cort da canca fa mutons e Jean alla fin lang a chantela bonaman o la cloniva in vinciato del bon per un lang nuov. Non giva più che altro dai parenti e per ringraziamento già povero una piccola seconda o una moneta, il cuore sempre niva di contentezza. Via per l'anno giva un samba anche un giro l'altro a cri in aines e laves. Il vava fuori un piccolo ammanimento, a già che già povero fuori velc de bon da maia e velc da bever. Il vendit che un po' sa avei la corce de si vita da cancan rova d'entre i 3 e 4 anni. A questa maniera io per troppo un di prima corso che il canchi giva alla scolina. La maestra e i compagni di Clauta onzmo danno svegli e sembra anche di quel che faceva o che maiava onz le corso. La è puncila, che si ricorda me di cose che ha una certa importanza. Il cervello è fatto in una maniera che le fece di sminci roba non è importante, particolare a cose più importanti. Se non fosse una scelta, per non fosse il nostro cervello, non è che si porta su tutte le informazioni, o meglio, il giro in tilt. De seguro depende de acordar las cosas de la capacidad que Unión ha, pero también la posibilidad de desarrollar la memoria, dando al dote de la gran importancia a aquel que ha sucedido o que un ha oído. La día el moque de nuestro cervel y el erc por dos sortes de memoria. Una es que la o la que se le acorda a velc por un curto tiempo y la otra es la memoria a tiempo long, que nos ayuda a acordar cosas sucedidas dentro de años y a desangliar a las emociones.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. La Italia è il che sostegno ha raggiunto numeri da record del turismo. Alla DOD DAC del Ministero per il Turismo il da giunci in agosto ne contestano 2,4 milioni di nudes e 276 milioni di pernottamenti. Grana alla domanda in cetiera raggiunge da monto la che il Trentino ha fatto registrare alla DOD DAC di portare di prenotazione la maggiore occupazione della struttura splavisa il 67,3%. I dati del Sud Tirol per il mese d'agosto mancia, diciamo. Dome 6 per notte mancia aumentato il 2,2% rispetto all'anno di Nant. I dati d'agosto mancia, diciamo, scritto. Il bel tempo da Soradil con il bel Saragna contribuì a nire al garat dell'edizione da Dalton del Sella Ronda Bike Day. Il 20° manda a Cancalvai Mattuagì la manifestazione con la roda Sogni Giusi in Charles Sella. Sarà al traffico motorizzato per l'occasione per rilasciare l'erca ai ciclisti e ai ciclisti. Cominciare il 2000 che tutto perso alla tratta dell'edizione da Dalton con più partecipanti. Rispetto all'edizione di giugno, l'inizio è manco gesti internazionali che tutto perso, molti partecipanti ed andati in città italiani tutt'ascio, e c'è troppo gente il posto. Con tanti incei organizzatori del scatter Valazzi Ladines, alla dod che il clima positivo di festa nir sottolineava l'importanza della manifestazione per tutto il raion. Al sefora va inizia la buona colorazione dentro le valades e l'impegno di trecce volontari che porta però al garat la manifestazione. E i scizzeri d'Ortigiai a festeggiare nir su 50 anni da canc la compagnia in Udam Tudasse. Dopo ne dice Simon Moroder che stesse il posto.
3: Nou, lu festeggiare che l'anniversario per la cappella di Rischiesa. Audion Andreas Koschner, comandante della compagnia di scizzeri d'Ortigiai.
4: Gli 50 anni di storia, ma anche 50 anni in cui sono stati co-folpa e co-giun sainant. È una bella occasione che possiamo raccontare per passare 10 anni sono stati buoni di mettere all'ordine non portare la cappella di Rischiesa ad un scizzeri di Lyon. E per noi è un posto con una grande importanza, anche già che la natura e sulla monta sulla che noi stiamo. Noi siamo qui a me per festeggiare i 50 anni di storia, ma siamo anche qui per inaugurare il nuovo canone con Taupea in cui. È un canone nuovo, ma fatto da un canone storico di anni 1800, tamste Andreas Hofschkendisch.
3: I schizri a Laura Doiani per fekas kanon storik. Nuelten isu na tradizion.
1: La LERC da abite piuccia del Sud Tirol e infrastrutture turistiche, ciò che i hoti, pensions e fitte chamnes, in regola con le disposizioni di legge, ne es nia ni desavantaggia, da chi ca fittai a quartiers privati a turisti, gunot nia in regola. Cash vagni al sefora ten comunicato il presidente dell'Unione di Justizia, Klaus Berger. Il Sud Tirol è il benvenuto a provare regole più rigorose di questo settore, ma l'Unione di Giustizia domanda anche che queste regole vengono applicate e controllate di più. Da parte dell'amministrazione provinciale, il mio ipotesi è l'introduzione di un servizio di controllo esterno e l'Unione di Giustizia domanda che le benvenuti sono andati in charge di questo verso e che anche comincerà con i controlli per mostrare poi i risultati concreti. Alla dod l'Unione di Giustizia l'incede a controllare da 1000 secondi casi. L'eccezione, dopo dai facati al contratto da fitte l'anno, non è portata a fitte tre fuori chi quartieri per fini turistici né ufficiali. E dando a studiare questa edizione del notiziario da Sara della domagna, dunque ci siamo annullati al meteo. La pressione alta dal nord porta dall'air che aria in più plettumi a tra le Alpes. Da domani darà il fetto di lungo surato e domani sarà un po' più da nio alla dod le previsioni meteo. Le temperature di paesi della Dina agirà da 7 gradi al più 20 gradi a Polde. E con le previsioni del tempo sono arrivate alla fine di questa edizione del notiziario da Sara della domani, che lo va alla inanza in con la programmazione ladina.

0: RAI Radio Ladin. Fac avenimanch entra unidas. Approfondiment.
1: Na bella bonasera, vadis Sofia Stuflesser tlo della RAI Ladinia dai Krebstel Sela. Jeng schnurtel plagei da pudai rujne con Isabella Thies, traduttora tla provincia de Bulzan. Na bella bonasera.
2: Buonasera, dic cancia, chi che s'ascolta se.
1: Isabella, quali hanno nascuto la passione per la Rujneda? Ula è stata a scuola, è studiata, e quali hanno rovedo il momento che ufficio per la traduzione della provincia?
2: Io ho detto che la passione per la Rujneda, per il Lingaz, è troppo fa con un'altra passione che ha, e che era la cioccolata. Da baie con gente, da mane fora gente, al me sa interessante, imparare a conoscere le persone e da me lasciare con te, so mon e sua realtà, te so lingaz, sempre in tang in ant caravà. Ara ne vagna da gnora lingaz la uma, mo chansa di giuma italian, tedesco, inglese, un più de francese, spo il cotan più sample e. Dabei con gente meinte tenu che il mondo non è da ignora quel che se ven con te, può essere la televisione o ti foglietti, ten su lingaz. Ma la do di lingaz, la do la comunità, la realtà, ven fora in ced altre informazioni. E quel mi è interessante. Io ho studiato traduzione a Trieste. E quel ha già che il linguaggio mi interessa. Io è sicura bella che la mesana che io sono riu studiare linguaggio, ha fatto liceo linguistica a Bornec ed è dove sono giudagnant e ha studiato traduzione. E allora anche sono zettlato il servizio linguistico e lavorisce che traduttoria e poi di chi fece il lavoro che ora fa. Questa è la mia passione, la traduzione e il linguaggio.
1: Che fa la parte del primo di questo champ? Cosa sentivi?
2: Ma il primo mi si di che è una tegiona che c'è all'università mi sa ve tutto bello, tutto interessante, è piena di energia, ha mille idee. Al mio momento i schaffi da fa tutto, i po' fa tutto e col tempo mi ha intenuto che mi ti manda a dubitare con tante più, in c'è son, da me fa più domande sul linguaggio, sulla traduzione, sulla terminologia. Che lo di, sono piada io con gran sbunf. E ma bel plan un più arforesce un po' d'insce e mi ti manda ponsedo de più. Allora anche mi sa altre, c'è un bellissimo, mi laurea mi sa bello, il feci young, ma mi feci con tante domande con la otta di seguì.
1: Se laurea il servizio linguistico la provincia, c'è io per quel portrat, potresti spiegare un momento a qualche nasania drenaut?
2: Il servizio linguistico della provincia è un ufficio della provincia e è un servizio centrale che lo dica lavora per 12 uffici dell'amministrazione provinciale tra da noi e le colleghe e i colleghi della provincia che può chiedere se e se da mani do traduzioni o in c'è do revisioni o sempre può chiedere se c'è un aval dubbe che riguarda il linguaggio che lo dica in dubbe grammaticale o lessicale. Io non sono qui per i colleghi. E dai d'un conseis, faccio una traduzione, faccio una revisione.
1: Che vuol dire che faccio una traduzione dal latin da altre rujnede o me da altre rujnede del latin? Faccio anche l'elettorat?
2: Non lavoro da andare dal latin che lo dico traslatung dal italian o dal tedesco, da traccia funzione in centrame due test, che i traslatunze dal latin dal italian e dal tedesco al succetto trai, ma non è proprio sovente, si è arrivati due o tre anni all'anno e non è più.
1: E di tante sei settimane che servisci?
2: Al momento sono due traduttori, un traduttore per l'italiano, quattro traduttori, un traduttore per il tedesco e in questo momento due traduttori per il latino, producono le tre posti e sono la ora di chiedere una terza persona.
1: Tocca per questo ufficio per l'intendenza latina?
2: No, questo ufficio non tocca niente per l'intendenza latina, questo ufficio è sotto al segretariato generale e a livello politico è una competenza del presidente della provincia Arno Kompatscher. Non sono che ha benedetto un servizio centrale che lo dica il lavoro per l'amministrazione provinciale, sempre in c'è per l'intendenza e cultura latina sarà il domani, ma non è mai.
1: Zanges na gran kompetenza da scriper ladin, ma kale zange bonamantrem sun pare, ka es emparak a scri ladin, es a fat un kurs a posta o un valgun kurs, o es a plutas empara fajan, learning by doing.
2: Dijo manche, io ampare ladin tla elementare tla mezana, es posso un da de mezza, nota bornec por la scora alta e a Trieste por l'universite, porque le elpa ben Na gran loča me zaite, kanki a mitu manda me dežen do kol ladin, savejnče, ki mi se ampare, čaredo, eštumble, ne samanja tande jadi, porque jo afat val kurs, e de do il gran pen, dižuma, kel romanj pro la persona stessa, no, kel odike še al dedan kešan o se dežen kol ladin, Arati che vignun meses fan sforz e se deje con lingaz che lo d'imparen stess, se li fora la grammatica, li tröp, e ju la ota che ami tu man, danda detta laurete kush uffizze, ci che ju faje e ju metto lei a casa le traduzions che mies colleges abele fat, tia in denant, e proada les fado, no? Les faje do, e c'era ci chi ha tocca, ci chi fa la, me scrie se, li e libri por la ding, mi scrive fora le parole che ne conoscegna, le maniere di dire che ne conoscegna, e poi un'altra cosa, ed era importante al tamo per me, è stata la collaborazione e l'aiuto che io ho fatto da colleghi e colleghi che lavoravano il campo della ding, che lavoravano il campo della ding, che mi ha dato un grandissimo aiuto, un gran sostegno, e che ha il piacere di fare tre, diciamo, email da me con i mille dubbi, Kanki stumblei, kanki ne sanjaš, po saju, laki pot, lo kere aporta, kele klir por me.
1: Il champ, la traduzione sa šalli sviluppa in antanget, ki ž ultimi anni dal tadut con la intelligenza artificiela. Ko io la pa zandavo, fažai samo dut a man, o ko ti žai sa prmets, kankim sa sfena traduzione?
2: Zen, le sanciaris de traduzione, ča funze por email, e tlo tufice unze na licenza de un CAT tool, un computer assisted tool, che lo dica al se sostegno per la traduzione, al ne fesnia la traduzione per noi, al ne una traduzione automatica, ma è un software che ha la capacità di salve, memorize, dot nos la ur, che lo dice vigne iade, che al salta fora una traduzione sommionta o anfat tl digl, e che è una gran sauridanza. In più, ha quel software chamon stromonte, che è la banca dati terminologica, che veng implinita da nos, che o dice, iade che io ha dita questa parola, ti dice in sus, poi vigne iade cravendant, in test, te digl, c'era, tas, Preudu questa proposta di traduzione, spapun la mode, un po' la suranto, e ci che mi piace incedere di quel software, il workflow, che lo dice al te concept, la possibilità da c'è solo la traduzione, la fa, la menennant con un clic a chi che fece la revisione, chi che fece la revisione con un clic dopo che ha fatto la revisione, la mena zuruk, e tu sai che tutto che tu fai viene memorizzato in software, che è una gran sauridanza, e poi possiamo anche adorare più un anno, per esempio, per la traduzione automatica. Same.
1: Che lo dico, voi facciate anche una con l'altra, la revisione è già stressata?
2: D'ignora. Nostra regola, c'è un po' di inciò, è che non ne va fuori, se non è niente regio, c'è modo di dirgli, a già che Kan kan fes un stes na traduzion belan fatan die kan e la sura spo succedel da trai kan memorizei al test e ne vegania plu fai alle an facci cale al poester na cento otta matta al poester na virgola che mancia da trai cina mai na parora più attoccada no non se c'era un dagnora giona con l'altra e an parun una dall'altra diciamo alla fine il travert e calvenes pubbliche la mia versione che sciafion da fa
1: Pa ne vem žuaj smo ni adre il traduteur automatik pladin.
2: Na, nije por fa la traducion, dižu maš. Traj, diži, ima čo mo kreta sa, ki si des bona da famije la urš, kal toka. Por un po, arati ke por vinje traduture, kal si des importanta sa vej, ci kal sucete, kaj moment a livel de intelligenza artificiala, de traducion automatika. Vignona e vignon de nos messa vei a ci punt era pa, ci schaff era pa da fa, ci ne schaff era pa nia da fa, che l'ince na cosa che mes di, e chi sa vunze, e bona monter mia profession, e na profession che se mudarà cotan ti prossimi anni, mo che sa ince der mude belle con la traduzione assistida, no? Perché l'aranva de se seghe, de ci che ven, o de ci che dan man, mo ince da savei dalla dore e alinea il traduttore automatico che te dici che te mes fa, mo te stu che te ciare sci che il traduttore automatico fece, scina case.

0: Jeng Schnurtel Plagei de Pudai Rougene con Isabella Thies, traduttora la provincia de Bulzang. Ciuna siepa landesfidedes a Cianche Tesch?
1: Io anche feci una traduzione, mi prom traverte ed agnora il medemo. Ansagna mudea, le il medemo da canchi studia. Che lì ne può nia sentene che io ho fatto una traduzione. Che lì mi sponse, ah, c'era ci bella, le ho scritto un test per la ding, monia, ah, c'era che se ne traslate dal italiano, che se ne traslate dal tedesco. Insomma, dai lo, scecchera, no, dal val, che ne ne giù scecchiore, no.
0: Mi sai se anche ogni tanto vengono te parole nuove?
1: Io sono da ricchete da mani. Quando chi dice che feci traduzioni, spiel, la prima cosa che veniamo me da mani è ti inventi queste parole, no? Allora chi mi inventi parole? I manuzzi dell'ingaz, che lo di delle parole che belle dan man, e delle regole di questo ingaz, per creare parole nuove. Arava da creare fuori di un verbo, un sostantivo, e al stampè, no? Quando c'è incontata, può venire da se incontè. Anche se c'è di sontada, può venire da se sente giù, no? Perché al nenia, che le parole non sono di nu, al ven fatte vigne lingaz, alla do di cicang adora, no? Alla do di cicang ven fora di nu, e in quel fece un ince por la din. E un'altra cosa, può essere importante, è che c'è la proposta di traduzione, gareta, tacchera, e sarà una garetta, non si può venire a tutta, cioè che l'ingazio alla fine in economia. Io ho comunicato con gli altri, se ci chiede un man, mega, spoladori, e se non mega, non si può togliere l'altro, e io stessa, da traica, anche ascolti i suoi colleghi, o lì, qualche mia scritta, colleghi e colleghi, non pensi, ah, che mi piace di più, poi mi scrivo, e l'adori il prossimo giorno, senza problemi. E ci sono mai le mie traduzioni, da traica, anche le leggi, non pensi, ah, che non ti lasci in cunia più. Ma che è il bel di lingaz.
0: Il patrono ha sorto con la razione, anche con gli istituti, o niadra?
1: Niadra, mi si dice, è più una collaborazione, più che con istituzioni, con persone, mi vengono da dire, io ho trovato che c'è da dire, con persone che, diciamo, che mi ha dato la creta, che mi ha dato idee, con chi ha un rapporto di stima. Dantar nos, pensare, dantar les laurantes e laurantes della din, è una buona collaborazione. Se non è magari una collaborazione ufficiale, ciò che c'è, dici, ma tanto non sanno da ignora da idee, capì e sostegni e all'inizio stima, una gran stima, ma si dice inizio, mi sa, se non si inizia a caida da manedò, e si da dire belle la scienze, no?
0: Non si inizia a te, ma a me mi fanno anche bel senso che vedi un cantante per la din, plans de fai o fatte con l'intelligenza artificiale, possono passare la scienze sul traduttore automatico, Parladin.
1: I ticciari sono da alcuni anni. L'ultimo anno mi sa che si è mio re Cotan, le traduzioni sono per Derbones. Per un po' il tresendo cose che non stimano, che ne vanno bene o che ne vengono traslatate, che vengono traslatate da mat. Le valiade valun o valuna che me da mana ci dice spatteu des il tone des in alto bella in faccia le traduttore por ladin o por italian o por tedesc io dice in sh vini un des sanuze le possibilità che un dan man di strumonch che un tolede le sambe mo os me seis ne savei de plu de la machine quel me sester ci dice che can c'era un test spomesto tentene che scialeva anche il stimeneo e il stimeneo nia, che il ben.
0: Dunque sarà il foro un cittadino da unire il bujang di traduttore che sa di più che la macchina. Il pamozzi che tu sei di bujang per fare traduzioni, bujang per la rugine della ladina in generale?
1: Una cosa che mi ha di bella, da insieme a tanti, io sono young, un vocabolario monolinguale, che le valchi è proprio young. Spo, sto dire, a livello digitale, può essere un di, yes, young, una piattaforma o la quale tutte le risorse sono in una piattaforma che non si abbia da dare le più plate. Ma dando tutto un dizionario monolinguale che le valchi ma odi proprio, per il ladin, poi già c'è il significato tutto il ladin e manco il confronto col italiano e col tedesco. Già chi ha più dubbi su un quelco, ci arredo, che dice un po' per tedesco questa parola o quest'altra parola.
0: Dante mi ha contato che voi non fareste neanche traduzioni di testi giuridici, politici, amministrativi. Voi fareste anche traduzioni di testi di lingua sauri e di lingua sempre. Ci vuole per caldì?
1: Io ho fatto un valgione traduzioni di lingua sauri e aranva di traslate un test ten lingaz che poi si capi in c'è da persone che si stonta. L'anno passato ho collaborato a un term bel progetto che la plata internet del Museo Mladin o la che diciamo il test italiano e il test tedesco di lingaz sauri è fatta la lebenshilfe dall'ufficio OK. E io ho traslato il test lingua sauri ladin e la revisione è stata fatta dai assistenti della Spona. E questo è un progetto importante per me, già che Jaratical weiß de Bogen da delle informazioni a tutta la gente e da semplificare in quel lingaz in modo che le persone poi capiscono l'informazione e ne messe sia stumbleci che le sengmine.
0: Plus un mese avevamo un grumone di cedula, un grumone di lauro da fe, c'è da spieta per me in quei e ti prossimi dis concretamente.
1: La mesa è plena, ne venga manco. Io mi si dice che l'aur per la din ne mangia mai. Al ne mangia mai, alle han fatto, se sono mesa, sono l'aur da traslate in comunicato stampa che va sento fora, ja legge da aggiornare, ja legge nuove da traslate, alle l'aur per la ripartizione l'aur, l'aur per il demane provinciale, alle de vigne sort, al ne e ci che può dire che venga laureato troppo sul ladin, tre di più, gli ultimi anni, c'è modo di più, alle proiezioni, alle idee, da fare la sa. Da fare la sa, chi che ha l'igrezza con ladin, ti ha odi da poter sapere, e da avere l'igrezza con questo laur, laur ne mancia nia, e ne devine sorte, per vignun e vignuna.
0: Da traim sei sange chanche denominazions de istituzions o offizie so
1: io alla do samben l'organizzazion l'organigram provincial kan kal semu dalle competences kan kal ven parti se offizi kan kai ven mitu sa dem che schen la urke ven da ergonot c'ha fun regular monter domande ste traduzione de che schwers e in tartanti sensi non c'è più a esè, non c'è più la nostra struttura, le nostre regole di questo verso.
0: Per una cianciè, tanto tutto per Gardaina e Badiot, ma funziona per Badiot, o la Ding da Valbadia, non fosse il Papravonia plus avrei fatto certa traduzione per la Ding standard, o facciai se che il bello imperte?
1: No, non è tuffizio, facciamo una traduzione per Gardaina e la Ding scritta la Valbadia, questa è la nostra formazione, ma si dice che la spartizione di due idiomi si è prodotta da una delibera della giunta provinciale, che era vel e alla dode che era traslatunze. Se al fos più sauri da adore in standard, indigenia de no, povesta gislbun, per un valgone sorts de test, ma per una monta ne fosse in aiuto la persona adattata, già che io non ho questa competenza, no? Stos traslate per standard, avvisa che stos traslate per Gardena o per la Dinla Valbadia, val de Bogen de una formazione, sambeng un po' se laurete te dut, ma quel è una cosa che te messe programmé e te mette de jeu con la cosa e te formé alla do de nanco po de ilfa. Io ne m'un bastas me fun cunni all'an, quel messi di.
0: Sen se c'è quelque scotta su questa trasmission asa de bujang de na traduzion. O la mus il pagi?
1: Sen, nos facciun traduzions por l'amministrazione provinciale che lo di che i facciun traduzions ma da ite dall'amministrazione mo i sa che l'istituto culturale adin fes traduzions amen in ce por privats.
0: Va bene, buona, se vuoi essere un lac pudais gisci, se hai bisogno di una traduzione, il paziente mi dice che tu lasci di un giunte.
1: Io ti odi a chi che si da gioco la din, che hai l'igrezza, che ne si lascia segnatola l'igrezza, in c'è la scecca da trai, vignun de nos cugina con ega, vignun de nos a misù amparella ur, valun al fertil, valun povestër njëa mo ale janë fatë. Lingatës da shkri po nga më pare, sambën se girl impegn, pjë dhe pacionë që kanë një gareta një dhe të tira, mo kanke angrua i të të ladin, shpel vramontër belda se dhe zhe ko lingatës. Alë një ma në kështion dhe traducion, am porta pro ince alla din al svilup la din e al mantenimento la din perché il saudi li grezza da lì li grezza da scri e da se de je impara personal adoro un tres perché il yaratti anni assada fa e povestra valun che ascolta se ti il nuveia da fa para
0: con che sbie pensiere sul jean chouca sta trasmission. Ihren grazie Isabella Thiers, del Servizio Linguistico della provincia di Bolzan, per aver fatto questa intervista.
1: Der Bellila.
0: E a tutti voi che ascolta su, troppa la grazia e passione per la Rosneda Ladina. Un bel saluto, Sofia Stuflesser.

La viola da gamba di Sara Ruiz e la tiorba di Rafael Muñoz per questa bella versione di Le Bergerie nell'arrangiamento di Rafael Muñoz da questo splendido pezzo originariamente per clavicembalo di François Couperin, un compositore francese vissuto, ai nostri ascoltatori appassionati di musica barocca lo sanno, tra due secoli, è nato nel 1768, morto nel 1733, e le sue due suite che compongono le pièces de viol avec la basse chiffrée sono del 1728, lo ripetiamo, e si dividono in due suite davvero molto contrastanti, una in mi minore, l'altra in la maggiore. Noi ascolteremo qualcosa dalla prima di queste pièces de viol che rappresentano non soltanto alcuni tra i più grandi successi di questo compositore, ma si potrebbe forse anche sostenere che queste opere così belle, così raffinate, così eleganti siano anche le migliori composizioni idiomatiche scritte per viola da gamba da questo grande autore. E volendo lasciare anche allo stesso Couperin l'ultima parola, si potrebbe dire con lui, come diceva appunto, preferisco di gran lunga ciò che mi commuove a ciò che mi sorprende. Ed è un po' quello che avviene in queste due bellissime suite. La ricerca è piuttosto quella di raggiungere un'interpretazione musicale di massima espressività per emozionare l'ascoltatore, e questo naturalmente è nella scrittura di Couperin, ma è anche nell'interpretazione e nelle intenzioni che hanno guidato l'ensemble Le Belmont per appunto comporre e per eseguire soprattutto questo programma basato su queste due suite con al suo centro invece Le Bergerie, che è come un pezzo, come potremmo dire, fuori scala e anche fuori tempo rispetto alla composizione, queste composizioni così tarde di Couperin. Noi ascolteremo dunque alcuni numeri dalla première suite in mi minore di Couperin, che parte con un prelude e poi ha una serie di danze che seguono. Vedremo quello che riusciremo ad ascoltare, perché il tempo anche in questo caso un po' stringe, però una buona parte di questa suite riusciremo ad ascoltarla. L'ascolteremo naturalmente da questo bell'album dell'ensemble Belmont, che raccoglie appunto i pièces de viol 1728. Buon ascolto.

E questa era la gig che rappresenta la penultima occasione di incontro con queste danze della Première Suite in Mi minore di François Couperin, dai pièces de viol avec la basse chiffrée, due composizioni del 1728 che sono eseguite dall'ensemble spagnolo La Belmont con Sara Ruiz viola gamba, Laura Puerto clavicembalo, Rafael Muñoz alla tiorba e la chitarra barocca, con l'aggiunta di Joanna Rosa alla viola da gamba anche lei. Dunque manca l'appello per questa première suite, soltanto la ciaccona o passacaglia finale, e dunque i nostri ascoltatori sono invitati naturalmente a procurarsi questo bell'album che esce in questi giorni per la Challenge Classics, etichetta prestigiosa che raccoglie appunto queste due suite, e che curiosamente è stata incisa all'incirca 11 anni fa, poco meno di 11 anni fa, nel 2015, nel novembre, nella chiesa del monastero delle Carmelitane Scalze a Toledo, in Spagna. Dunque esce a distanza questa registrazione, a distanza di quasi 11 anni, e questo album viene dedicato dal gruppo La Belmont alle vittime del genocidio palestinese. Questo è dichiarato proprio nel libretto che accompagna questo splendido disco, che ci mette in contatto con la grande musica francese barocca e in particolare con la figura di François Couperin, che è raccontato attraverso principalmente questi brani, i penultimi a essere pubblicati in vita da Couperin, che sono appunto due suite, davvero una più bella dell'altra, davvero in contrasto una con l'altra. Questa era quella in Mi minore, e l'album contiene naturalmente anche la seconda in La maggiore. A questo punto, quando noi siamo arrivati alle 22-23 minuti e poco più, abbiamo da offrire una pagina musicale importante ai nostri ascoltatori, perché è l'ultima puntata di un ciclo che abbiamo dedicato in queste settimane alla chitarra, assieme a Flavio Cucchi, che è un virtuoso di questo strumento. Oggi concludiamo il ciclo occupandoci del ruolo della chitarra, anche degli esiti compositivi della chitarra nel Novecento fino ai nostri giorni. Attraverseremo però non soltanto diciamo il repertorio classico, ma andremo anche in altre direzioni. C'era già capitato nella puntata dedicata alla chitarra spagnola con il repertorio flamenco, e poi anche con la chitarra brasiliana, con alcune deviazioni, diciamo, dal campo classico. Ma in questa ultima puntata sarà ancora più interessante vedere appunto le diverse declinazioni della chitarra in tutte queste differenti forme e anche generi e linguaggi musicali. L'ascoltiamo.

0: Ed è particolarmente adatta la musica di Bill Evans e la chitarra di John McLaughlin. Questa particolare ultima puntata del ciclo Elogio della chitarra che stiamo dedicando a questo strumento assieme a Flavio Cucchi, che è qui con noi. Buonasera.
1: Buonasera. Flavio.
0: Particolarmente adatta alla puntata di oggi perché parliamo dell'evoluzione della chitarra nel Novecento, e dunque è una puntata tutta dedicata non soltanto all'evoluzione di questo strumento in ambito classico, classico contemporaneo, nella grande musica d'arte del Novecento, ma anche nell'esplorazione di tutta quella parte della musica cosiddetta extracolta, lontana magari attraverso i linguaggi del jazz, attraverso linguaggi di altro tipo, lontana dal campo classico, ma che comunque utilizza questo strumento in maniera interessante, molto spesso tecnicamente impegnativa. Dunque vedremo alcune figure legate appunto a questo chitarrismo di tipo diverso. Ma iniziamo questa nostra passeggiata nel Novecento musicale attraverso la figura di Luciano Berio. Luciano Berio ha scritto circa, se non ricordo male, 14 o 15, se si vuole considerare anche un rifacimento di una certa sequenza per il violoncello, una quindicina di sequenze per strumento solista. Sono ciascuna dedicata a grande collaboratore o musicista che lui stimava, e sono una sorta di esplorazione davvero a tutto tondo sulle possibilità espressive di uno strumento. Naturalmente ne ha dedicata una anche alla chitarra, la sequenza undicesima, credo della fine degli anni Ottanta, se non ricordo male, dedicata a un grande chitarrista che è Eliot Fisk, e dunque in questo caso con un rapporto diretto con lo strumento, come sempre in queste sequenze. Una peraltro è anche per voce solista, dunque la voce considerata come strumento, ed era stata dedicata alla sua compagna di allora, che era Katie Berberian, una grandissima cantante di origine americana. Questa serie di sequenze, naturalmente compresa questa per chitarra, sono delle occasioni anche per sperimentare delle tecniche diverse sullo strumento. Normalmente noi le chiamiamo tecniche estese, nel senso lo strumento assume degli aspetti differenti, viene a essere uno strumento in cui si esegue non soltanto così, per esempio, una chitarra suonata in maniera convenzionale, ma si esplora anche tutta una serie di possibilità. Ricordo un pezzo di Giacinto Scelsi che, se non ricordo male, si intitola Cotà, ed è un brano in cui la chitarra viene usata come strumento a percussione. Dunque l'estensione di questa tecnica arriva a prevedere che la chitarra non sia più eseguita, suonata con così in maniera più classica, ma piuttosto si sperimentano delle altre possibilità, e questo anche con gli strumenti a fiato, con la stessa voce in tante, sì, altre occasioni.
1: Sì, questa è una cosa del Novecento, insomma, che
0: direi del secondo Novecento.
1: Sì, cioè. Sì. Quindi usare gli strumenti in tutti i modi, no? Anche sulla chitarra ci sono vari effetti che si possono fare, a parte le percussioni come con le unghie, oppure secondo i vari punti della chitarra, un effetto diverso. Poi abbiamo, non so, l'incrocio delle corde che fa questo effetto. Non è molto carino, però insomma è un effetto che si può usare. Poi gli armonici, ovviamente, che vanno. Quindi ci sono diverse cose.
0: E diciamo, in questa sequenza per chitarra di Luciano Berio c'è anche qualcosa da raccontare che ti riguarda direttamente, Flavio Cucchi, perché credo che tu abbia collaborato con, sì, con, sì, Berio anche per questa sequenza.
1: Io conoscevo Berio perché poi sta, insomma, in zona Firenze, quindi poi a tempo reale questa associazione di ricerca che aveva fatto, no? Quindi una volta mi aveva chiesto di fare delle cose per tempo reale, delle registrazioni che ho fatto, insomma, siamo conosciuti. E questa sequenza, la undicesima appunto, è dedicata a Eliot Fisk, che è mio vecchissimo amico, però visto che Eliot sta in America e Berio chiedeva a me delle soluzioni tecniche, e gliene ho segnalate diverse. Mi aveva chiesto: dammi tutti i tipi di legati che si possono fare. Allora gli ho dati quello che sapevo più, anche quelli col tapping, quelle che sono fatte insomma più dalle chitarre elettriche, cose così. E lui l'ha usata in una sequenza ed Eliot mi ha inseguito, sta arrabbiato che deve imparare a fare queste cose qua. Comunque, volevo dire una cosa ai chitarristi, perché vogliono suonare questo pezzo. Una volta ho chiesto a Berio, ho detto: ma cosa volevi dire con questo brano? Qual è il senso? E lui stava entrando in una porta, si è fermato un attimo, si è girato e mi ha fatto: è come un flamenco impazzito. Vabbè, comunque un'indicazione, non meglio di niente. No?
0: Esattamente, devo dire che la sequenza è molto lunga e all'inizio ha questi improvvisi trasalimenti della chitarra che sembra veramente appunto un rasgueado.
1: Sì, fa molti rasgueati. Pizzicato alla Bartok, l'ho detto prima.
0: È già giusto, giusto, quindi così percussivo. E, però a me interessa questa sequenza soprattutto nelle sue fasi finali, infatti questo vorrei far ascoltare ai nostri ascoltatori, perché è una parte in cui si raggiunge un livello di lirismo curioso, no? Per un musicista come Berico, che quindi interpreta la chitarra davvero come un prisma di possibilità, non soltanto le più estreme, anche le più dure, le più spigolose, ma anche quelle che permettono, al di là del linguaggio dell'avanguardia di quegli anni, insomma, degli anni successivi, anche una certa cantabilità che torna appunto a essere un elemento importante dell'idioma chitarristico, direi universale. Quindi l'ascoltiamo proprio dal dedicatario, cioè da Elliott Fiske.

0: La chitarra di Elliott Fisk in questa parte finale della sequenza undicesima per chitarra di Luciano Berio, un pezzo impegnativo da un punto di vista tecnico, Flavio Cucchi, no?
1: Assolutamente sì.
0: E si sentiva anche in questa parte, che in fondo è anche la meno spettacolare, potremmo dire, no? La più raccolta, la più, però insomma c'erano delle difficoltà notevoli. Devo dire che la chitarra nel Novecento, nel secondo Novecento, è stata molto amata dai compositori, pensiamo, non so. Per rimanere in ambito italiano, a Petrassi, con cui peraltro tu hai collaborato avendo eseguito per la prima volta in prima assoluta la Sestina Veni Creator Igor, che vede la chitarra come uno degli strumenti principali, ma poi anche tanti altri compositori. Pensiamo a Henze, ad esempio, con cui credo che anche
1: Essi
0: tu
1: Marron,
0: abbia,
1: sì.
0: Essi Marrone abbia, e poi protagonista di un brano molto eseguito all'epoca, ricordo negli anni 70 si eseguivano molti Dry Tientos per
1: Ah,
0: chitarra
1: sì.
0: sola, che erano appunto dei bellissimi esercizi di musica così che anticipava proprio la corrente postmoderna, no? L'idea dell'innesto di melodie antiche, di modi antichi all'interno della contemporaneità.
1: Dici Dry Tientos di Ohana?
0: No, anche quelli di Henze che ha scritto
1: Ah,
0: sono
1: ok.
0: bellissime, e naturalmente molti altri. Penso ad esempio a Boulez, all'uso della chitarra in Boulez, pensiamo a Marco
1: Marco
0: Sammet,
1: Sammetri, sì.
0: che credo tu abbia anche eseguito.
1: Sì, me lo ricordo ancora con angoscia, perché l'ho suonato al Teatro alla Scala a Milano con i solisti della Scala. Io ero studente ancora, per cui no, il problema è che avrebbe dovuto suonare il mio maestro, però per qualche motivo con i solisti della Scala. Io ero studente ancora, per cui no, il problema è che avrebbe dovuto suonare il mio maestro, però per qualche motivo si era fatto male, aveva dei problemi.

0: Tutte
1: Regolari.
0: figure regolari, quintina, legata, questa, insomma. In più, ogni 10 battute, la cosa cambiava metronomo, anche cioè l'unità di misura del tempo, per cui veramente difficile. Comunque è andata bene, anche perché c'era un giovane Donato Renzetti, che poi ha fatto una grande carriera come direttore d'orchestra, e che era veramente bravo, è riuscito a controllare tutto, e alla fine un sospiro di sollievo.
1: Allora, noi dal campo della musica contemporanea, quella più dura, più forte, più impegnativa, più esigente anche nei confronti dell'ascoltatore e non soltanto degli esecutori, passiamo invece a esperienze che ci portano, come dicevo all'inizio, un po' in settori un po' differenti. Una delle figure di riferimento della chitarra in ambito eclettico, potremmo dire, come è stata definita la musica di Ralph Towner negli Stati Uniti, è appunto la musica degli Oregon e del gruppo che ha fondato Ralph Towner e di questo straordinario musicista, compositore principalmente, ma anche pianista e soprattutto chitarrista, che ha innovato il linguaggio della chitarra, ha portato la chitarra ad esempio a 12 corde, alla dignità di uno strumento non di accompagnamento, ma uno strumento che può, ha delle possibilità espressive notevoli nel suo modo di suonarlo, e la chitarra classica in particolare, con un virtuosismo però sempre guidato da una composizione molto solida. Ecco, tu hai avuto occasione di conoscerlo o hai conosciuto la sua musica e l'hai ammirata e l'hai eseguita
0: Sì,
1: magari?
0: la seconda delle due. L'ho incisa anche in un disco, non mi ricordo neanche come si chiama, comunque un disco in cui mettevo appunto questi autori che non erano propriamente classici. Non l'ho mai conosciuto di persona, però per amici comuni invece mi hanno detto che gli era piaciuta la mia interpretazione, spero che gli sia.
1: Sì, chi non conosca tra gli ascoltatori di Radio 3 Suite la figura di Ralph Towner e soprattutto la sua musica, si stupirà per la capacità, anzitutto, di scrittura per la chitarra, ma anche per questa capacità di eseguire la propria musica con grande partecipazione e coinvolgimento, la capacità di entrare in sintonia con il pubblico degli ascoltatori di questa musica che non è semplicissima, però al tempo stesso ha delle caratteristiche che la fanno così apprezzare a un pubblico anche molto vasto, molto vario. Ci troviamo ancora qualcosa di classico dentro, naturalmente, ma questo si deve anche alla formazione di Ralph Towner, che è stato principalmente un pianista all'inizio della sua carriera, ha studiato il pianoforte e poi si è dedicato alla chitarra. Questo è un lavoro uscito nel 1997 per una grande etichetta tedesca all'avanguardia all'epoca e in fondo anche oggi, che è la ECM di Monaco, di Baviera. E questo album è stato un album in cui Ralph Towner suona da solo, è stato inciso in Norvegia nel 1996, esattamente a marzo, e questo è uno dei suoi brani più conosciuti, più belli per chitarra solo. Si intitola Le Dusil.

0: grandissima musicalità di Ralph Towner, compositore e chitarrista americano, scomparso lo scorso gennaio proprio qui in Italia, nella città di Roma. Aveva adottato l'Italia come sua seconda patria, con pianto davvero, anche perché ha scritto dei pezzi meravigliosi che ancora oggi vengono eseguiti. Alcuni di questi sono diventati degli standard della nuova musica, tra jazz e musica contemporanea. I molti autori con cui Flavio Cucchi ha collaborato nel corso degli anni, c'è una collaborazione davvero di livello, perché il grande Ciccolia, un grande anche lui protagonista della musica extracolta del Novecento, in particolare il jazz, ma anche con incursioni in altri generi musicali, ha scritto proprio per Flavio Cucchi due piccoli brani per chitarra. Che è una cosa anche rara, perché Ciccolia era pianista e scriveva per il suo strumento. Qui c'era spazio naturalmente, come per ogni jazzista, soprattutto per l'improvvisazione. Poi ha scritto anche per il pianoforte famose Children's Songs, che sono un ciclo di miniature per pianoforte davvero notevoli. Credo che anche rispetto a questi Children's Songs tu abbia qualcosa da
1: Sì,
0: raccontarci.
1: infatti.
0: Com'è andata questo incontro tra i mille che tu hai fatto?
1: L'incontro con Cicorè è stato quello che si chiama una notizia, no? Perché mi diceva un giornalista che un cane che morde un uomo non fa notizia, ma un uomo che morde un cane sì. Allora, in questo caso non l'ho conosciuto a un suo concerto, ma lui a un mio concerto. Ero a Los Angeles, al Celebrity Center di Hollywood. E lui era tra il pubblico. Quando ho finito di suonare, è venuto da me e mi ha detto molto sinceramente: "Guarda, quando sei entrato con il palcoscenico con quella chitarra classica, ho pensato che mi sarei annoiato". Invece no, mi è piaciuto. Da lì siamo diventati amici e mi ha dedicato sono sei pezzi, le Ruminations for Guitar, non due. Se è la prima e la seconda, ma ci sono anche. Sono sei pezzi per chitarra che ha scritto. Ruminations per chitarra. Rumination vuol dire elucubrazioni. Quindi vanno suonate come uno che rimugina delle cose nella testa, no?
0: E non c'entrano le mucche, ecco,
1: No,
0: non è un
1: non c'entrano.
0: ruminare.
1: No, io quando gli ho detto che rumination, ruminare in italiano vuol dire quello, ero tutto contento. Diceva: "Metti una mucca nella copertina del disco". No, no, non è il caso.
0: Sono pezzi
1: Ecco.
0: anche di un certo impegno, no? Da un punto di vista così
1: Guarda,
0: musicale.
1: l'impegno deriva dal fatto che Chick non era chitarrista, e quindi anche le cose semplici. Non, insomma, bisogna metterle lì, però non è che siano pezzi difficili davvero. E le Children's Songs, infatti, ne ho fatto una trascrizione, ma per due chitarre, perché con una chitarra sola era impossibile. Perché molte volte lui faceva, sono molto belle le Children's Songs, no? Non so se le hai sentite, immagino. E a volte c'è una linea di basso, delle note di basso che si ripetono, e poi all'acutissimo. Come fai con le chitarre? È impossibile, non ci stanno, no? Per cui ho detto che se le trascrivo sopra, se si perde la distanza tra questi due elementi, si perde tutto quanto l'effetto. Allora dico: "Sai che faccio? Faccio un'esperienza nuova per me e le sovraincido". E ho fatto un lavoro di sovraincisione, e ci sono stato tantissimo, perché per renderlo spontaneo, normale, io facevo così: facevo una delle due parti, poi sovraincidevo la seconda, prendendomi un po' di libertà come mi piaceva, e poi rincidevo la prima seguendo quell'andamento per avere un pochino di respiro, un po' di fluidità, no? Per non farlo, capito, meccanico, non volevo venisse. Insomma, ci ho lavorato tanto. Gliel'ho fatta sentire, era contento, mi ha dato dei consigli, insomma, per cui ho fatto poi un disco in cui ho messo sia le Ruminations per guitar, Six Ruminations for Guitar, che le Children's Songs.
0: E dunque noi queste elucubrazioni, queste Ruminations, le prime due delle sei, della serie delle sei Ruminations scritte appositamente per Flavio Cucchi, noi ce le ascoltiamo dalla chitarra del maestro Cucchi.

0: Beh, straordinarie queste due Ruminations, la prima e la seconda di una serie di sei dedicate dal grande compositore e pianista Cicoria per Flavio Cucchi, appunto dedicate a Flavio Cucchi e da lui eseguite con una certa difficoltà, specialmente questa seconda ha degli aspetti che se la pensiamo per il pianoforte
1: No,
0: fila liscia, ma in realtà per la chitarra è
1: cioè, la cosa
0: quasi sempre.
1: frustrante è che certi passaggi sul pianoforte li fa anche un bambino di 5 anni, invece sulla chitarra sono
0: È una
1: difficilissimi.
0: bella fatica, arriva fino a un do, quindi alla nota estrema
1: Ecco,
0: addirittura.
1: infatti, la nota estrema che hanno solamente certe chitarre moderne, perché
0: Certo.
1: lui non lo sapeva, l'ha scritto. Comunque la mia la fa, quindi.
0: È andata bene. Allora, per l'ultimo brano in programma, per questa ultima puntata di questo elogio della chitarra, parliamo un po' di quello che è avvenuto negli anni 60 e 70 in questo paese, no? La chitarra era diventata uno strumento che attraverso l'amplificazione era diventato uno strumento potente, ecco l'opposto di quello strumento intimo di cui abbiamo parlato, no? Il fatto che bisognava ascoltarla da vicino perché non sviluppava e la chitarra continua a non sviluppare nel suo formato classico un volume di suono molto potente, e invece con l'amplificazione ovviamente è arrivato il rock e tutto quello che è successo dopo e ha influenzato immensamente così tutta la musica di un'intera generazione, ovviamente, anche l'approccio di un'intera generazione a questo strumento. Dunque, l'elettrificazione in questo caso ha cambiato anche il volto della chitarra. Ha avuto un ruolo anche in una generazione di chitarristi che sono partiti dalla chitarra classica, ma che hanno incontrato improvvisamente quel mondo e dunque hanno avuto anche l'opportunità di confrontarsi con musiche differenti. E anche questo è il tuo caso, Flavio.
1: Sì, è vero. Dopo diciamo, l'infanzia nella chitarra classica, perché ho cominciato a 5 anni, intorno ai 9-10 anni facevo concerti in giro. Quando avevo 14 anni, insomma, era il momento dei Beatles, quindi mi sono fatto trascinare dall'ondata di entusiasmo di questo cambiamento della musica leggera, che non era più musica leggera, anche se erano canzoni, però c'era qualcosa di diverso, questi quattro. Quindi ho preso una chitarra elettrica e ovviamente ho suonato con due gruppi a Firenze, insomma, niente di che, però ho fatto il primo gruppo, ho fatto un disco anche con l'RCA e con il secondo, che era il più interessante, diciamo, dal punto di vista musicale, perché avevamo anche il Moog, c'erano dei personaggi.
0: C'erano i primi sintetizzatori,
1: Esatto,
0: insomma, no? Quindi.
1: sì. E c'era Franco Falsini, che tu anche conosci, che è insomma, un genialoide a modo suo. Abbiamo suonato delle musiche nostre, quindi non facevamo cover, facevamo solamente cose nostre. Avremmo insomma, potuto avere un futuro, ma poi per vari motivi io sono rientrato nella chitarra classica, ho lasciato il posto a chi? A Anthony Sidney.
0: Che è conosciuto anche come Tony Sidney, che per noi era un piccolo mito, per quelli della mia generazione, perché era il chitarrista di un gruppo rock jazz, il primo gruppo rock jazz vero e proprio, si chiamava il
1: Sì,
0: Perigeo.
1: tra l'altro hanno fatto una reunion proprio il 4 di luglio.
0: Sì, da pochissimo, da pochissimo. Dunque, ancora gagliardi, ancora bravi. E c'erano grandi musicisti dentro: c'era Franco D'Andrea al pianoforte, c'era Bruno Biriaco alla batteria, poi è diventato un direttore di jazz band importante. Poi c'era Giovanni Tommaso al contrabbasso, al basso elettrico, e Claudio Fasoli al sax, se non ricordo male. E naturalmente Tony Sidney alla chitarra, dunque entrava un po' in quel pantheon, questo gruppo di gruppi di quegli anni, Nucleus, i Soft Machine, tutto un giro che cercava di innovare anche il linguaggio del jazz. Dunque il tuo incontro con Tony Sidney invece è stato appunto questo scambio di chitarre
1: Sì,
0: in un
1: sì, sì.
0: gruppo.
1: Ci conoscevamo già da prima, insomma, lui è più giovane di me di qualche anno, e insomma siamo sempre stati amici, ci vogliamo bene. Lo vedo anche spesso adesso
0: E lui ha
1: perché.
0: anche un'attività di compositore per conto terzi, in questo caso ha scritto un pezzo per te,
1: Sì, infatti.
0: per la chitarra classica in questo caso.
1: Sì, infatti sa scrivere benissimo per la chitarra e quindi mi fa piacere terminare con un pezzo suo che mi ha dedicato diversi anni fa.
0: E il pezzo si intitola, se non sbaglio, Changing Shadow.
1: Yes.
0: Ascoltiamo.

0: E siamo arrivati dunque alla fine di questo quinto e ultimo appuntamento, quinto e ultimo incontro con Flavio Cucchi e con la chitarra. Dunque io ringrazio davvero di cuore Flavio Cucchi per essere stato con noi e raccontarci attraverso la chitarra e i suoi protagonisti anche tutta la sua carriera di musicista, di concertista e di persona curiosa rispetto alla musica e a questo meraviglioso strumento che abbiamo cercato di raccontare qui a Radio 3 Suite. Grazie davvero Flavio di essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo e spero di aver fatto un buon servizio ai colleghi chitarristi, perché la chitarra classica non è che si sente tanto in radio negli ultimi tempi.
0: Proprio vero. Bene, allora buon ascolto ancora.

dunque, dopo la chitarra e dopo questo incontro, ultimo incontro con Flavio Cucchi, ancora abbiamo della musica da offrire agli ascoltatori di Radio 3 Suite alle 23:05 minuti, leggermente in ritardo rispetto ai tempi consueti, ma questo è un concerto un po' più breve del solito. È un concerto che viene presentato come Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, il nome dei cartelloni che usiamo in estate, ed è un concerto che si è svolto a Roma il 27 novembre dello scorso anno al Mattatoio, nella zona della Pelanda, per chi conosce questo luogo di Roma dove si tengono mostre, si fanno concerti, ed è un concerto che si teneva nell'ambito del Festival di Nuova Consonanza che quell'anno è stato dedicato a Luciano Berio per i 100 anni della nascita, con diversi momenti di questo ciclo dedicato a Luciano Berio che ha attraversato appunto il festival nel centenario della nascita del compositore. E in questo concerto si avvicinano due lavori molto diversi anche da un punto di vista così della cronologia, perché siamo nel 5-600 di Adriano Banchieri a confronto appunto con la musica di Luciano Berio, che è un compositore pienamente del Novecento, con un suo brano che non si ascolta molto facilmente, è un brano importante, Aronne del 1974, una sorta di documentario radiofonico su una poesia di Edoardo Sanguinetti per 5 attori. Dunque, brano molto noto ma in fondo poco ascoltato in realtà, e questo Aronne suggerisce qualche analogia con il madrigale rappresentativo, la forma musicale nata tra la fine del 500 e l'inizio del 600 grazie a compositori proprio come Adriano Banchieri e Orazio Vecchi. Dunque l'idea di questo gruppo, in particolare del suo fondatore e voce principale Nicholas Isherwood, il gruppo si dà il nome di Vox Nova Italia, un nuovo gruppo vocale specializzato nel repertorio contemporaneo da 1 a 8 voci, quindi è un ensemble piuttosto così variabile come numero di cantanti. I suoi cantanti si sono esibiti come solisti in grandi festival e teatri in giro per il mondo. Voglio ricordare che in questo concerto Vox Nova Italia è composta da 2 soprani, Felicita Brusoni e Eleonora Susanna, da un tenore Alessandro Tamiozzo, da un basso Vittorio Andreini e poi dal basso direttore e regista Nicholas Isherwood, che appunto ha avuto questa idea, questo cantante franco-americano, ha avuto l'idea, ha preso spunto da uno scritto del compositore Luciano Berio, ha immaginato Aronne appunto in analogia con il madrigale rappresentativo. Questo è uno dei primi esempi in cui musica e teatro si incontrano, preannunciando la futura nascita dell'opera. In dialogo fra passato e presente, l'opera di Berio viene accostata ad alcune scene della Pazzia senile 1598 di Adriano Banchieri. Lo ascoltiamo.

0: femme.
1: Belli,
0: il maestro Pani la parla ad agnello.
2: Mi
0: le costolette. Le costolette. Oh.
1: Che c'è? Che è successo?
0: Oh, che ne
1: c'è?

0: non posso cagare. È terribile. Mi non posso cagare, mi non posso bagnare. A me mi piace la mona, sì. Però la mona giore, la mona vecchia, che spusse le freschini. La mona della orretta, che profumo di fritto in, sì. Ma la orretta non mi vuol bene, la orretta non mi vuol bene. E mi non posso cagare, non posso dormire, non posso far niente, niente. Brighella!
1: Sì, padrone!
0: Gianduia!
2: Sì, padrone!
0: Vieni qua!
1: Dimmi!
0: Vieni qua, Brighella! Gianduia! Veloce, veloce! Mi non posso cagare! No, mi non posso cagare perché mi sono innamorato della orecchia!

0: Lauretta, non mi vuol bene. Non mi vuol bene, Lauretta. Ah, vada, anch'io. Gianduia, Brighella, scottetemi.
1: Oh,
0: così, vedi? Vedi, attacca.
1: Bene! E di!
2: Aia! Dai!
1: Ah! Oh! Oh! E sei Gianduiotto! Gianduiotto!
0: No, Gianduiotto, no, no, mi non convogliere Gianduiotto, mi non convogliere cacca!
2: Gonidea! Al Gandu Turchi!
0: Ah, dottore!
2: Dottore! Dottore!
0: Sì, dottore!
2: Medicina! Il medico!
0: Sì, dottore, aiuto, dottore!
3: E star, dottore!
1: Ma sta chi è un dottore?
3: E star, dottore!
1: Bene, dottore!
0: Brighella!
1: Al Nasiva no! Mi
3: e star, dottore!
0: Il maestro Panuin!
3: Che è successo qua?
0: Il maestro Panuin!
3: Che succede?
0: Dottore, aiutare!
3: Che è successo?
0: Chi sei, dottore?
3: 15 anni di studio! 10 anni di specializzazione!
0: Come 10 anni?
3: Augusto Attilio Regolo! Per servirla!
0: Ah, sei romano! Quanto ti vuol?
3: Dipende.
0: Privato o della mutua?
3: Dipende. Ce l'hai i soldi?
0: No. Mio nome è Mino Goschei.
3: E allora facciamo con la mutua che salva tutta l'Italia qua, tutto le
0: La mutua, sì, mutua, che Mino Go voglia di pagare, no.
3: Capiamo che c'hai.
0: Sì, che Mino cago.
3: Controlliamo.
1: Bene, vada lì.
0: Dottor! Dottor!
3: L'autoletto coccus e lenticus!
0: Però sei un fricchettone!
3: No!
0: Sei un
2: hippie! E che capelli lunghi!
1: È un hippie!
0: Cameo!
3: Ho la cura!
0: Sì! Che predottore, aiuto!
3: E c'ho l'Evolac!
0: No, l'Evolac!
3: È roba buona, è svizzera!
0: No, basta sgay l'Evolac! No, mi non conchiai! No!
3: Allora c'è l'Evolac, le supposte no. Di glicerolo!
2: Sì!
0: Il cuoio no! No, che mi fa male il cuoio! No!
3: E Limodium!
1: Limodium!
0: Che mi non cago per 3 anni con Limodium!
3: Per 3 anni niente! Qui dovreste ridere perché è scritto in partitura.
0: Un anno o 3 anni?
3: Un anno.
0: Non cago un anno, no.
3: E allora c'è un'ultima cura. Gli spazzacamini.
2: Che allora passa la testa. Bravo dottor, grazie mille, grazie, passate sul ok, fermo.

0: Con le pure in tu.
1: I vostri.
0: E fare
2: questo. Fa male.
1: Con questo.
0: Che apparecchio.
1: Oh, ma io con questo pare fare un cammino.
0: Oh. Bella brigata senza passare cammino.
2: Oh. Oh. Oh, che mi fa male il cuo. Tanto male.
3: Dunque un happening più che una vera rappresentazione, dunque tra teatro e musica queste scene della pazzia senile di Adriano Banchieri, 1598, ragionamenti vaghi e dilettevoli a tre voci, Vox Nova Italia per questo concerto intitolato Il Madrigale Rappresentativo a Nuova Consonanza, 27 novembre dello scorso anno a Mattatoio di Roma, un concerto che proseguiva con Aronne, un lavoro di Luciano Beglio, un documentario radiofonico del 1974 su una poesia di Edoardo Sanguinetti per cinque attori, e lo stesso Luciano Berio ha scritto nelle sue note con Aronne, realizzato nel maggio del 74 per la radio olandese di Hilversum, riprendo un vecchio problema che è antico e vasto quanto il linguaggio, ed è poi il problema, il tema di fondo di tutta la musica vocale, anche quando il compositore non se lo pone in maniera consapevole. L'articolazione vocale, nel senso più ampio del termine, è significato. Non è una composizione musicale in senso stretto, Aronne, anche se musicali sono i procedimenti che spesso ne organizzano il percorso, è per questo che preferisco definire questo lavoro un documentario su una poesia di Edoardo Sanguinetti, così come si dice documentario su un quadro o su un paese esotico. Dunque ascoltiamo questo Aronne del 1974 del grande maestro Luciano Berio, lo ascoltiamo da Vox Nova Italia.

0: anfangen.
1: In.
0: In principio, nel mio principio.
1: Am Anfang, in my beginning.
2: Ach, in principio erat. Am Anfang. Am Anfang.

0: mezzo, mezzo. Entro. Commence le corps humain.
1: Nel mezzo del cazzo.

0: am Anfang in principio, nel mio principio, ach.
1: In mein Beginn, das Wort in am Anfang war kein Gespenst.
0: In principio war das Wort in arche, in verbum.
1: Nel mio principio, in am Anfang war, in il mio principio, in il mio principio, in il mio principio,
0: in.

0: die Kraft. Die Tat. Am Anfang war...
1: Nel mio principio, il... Caro!
0: In principio, nel...

0: principio!
1: È il mio principio!
2: In principio, nel mio principio, varas vot. Ah. Et qui un con...

0: Centro.
1: Nella mia bocca.
2: È la mia bocca. Nella mia fine. Am end.
0: Nella mia fine. Am end.
2: In my end.
0: Run.
2: Is my beginning.
0: La mia bocca.
1: Parla
0: pie. Parla pie. Parla pie. Parla pie.

0: Spy music!
1: Conde!
0: Run!
2: Il mio corpo!
3: Nel mezzo,
4: in medio,
3: nel mio
4: mezzo,
3: che cosa umana,
4: nel mezzo
3: del cammino,
4: nel
3: mezzo
4: della
3: mia
4: carne,
3: nel mio principio è la mia bocca,
4: parce
3: que
4: il
3: y a
4: opposition, la bouche.
3: In my belly,
4: in
3: my belly,
4: in
3: ding.
4: That is
3: my
4: end.
3: Aleph is my end.
4: A F is I end.

0: Centro
1: è il mio corpo,
0: nel mio brin
1: Cipio è la mia parola,
0: nel mio centro
1: è la mia bocca,
0: nella mia fine
1: am ende,
0: in my end,
1: run is my beginning,
0: l'am di mort, so parla pie, parla nis.
1: Mia fine.
0: Ne war das Wort. In
1: my
0: end
1: is
0: my
1: music.
0: Et
1: te con
0: ne
1: ron.
0: Ne. Den. Uo o a u e.
2: Den.
1: O i e e e.
0: E. E. E. O e.
1: E. A.
0: U. E. I. O. E.
1: O e I, io o.
0: O e io I.
1: Io e a ia o.
0: E io e o.
1: E a ia o a.
0: E a ia I.
1: E a e e.

0: Gespenst geht um!
1: Uomam centro chiare sex, in mezzo alle palus.

0: dirige la mia parola nel mio centro, la mia bocca, nella mia fine, and in my end run is by beginning climbing more so
1: Wait here on my beginning far thus fort il la dus la nis la bush la nis la bush la nis war das Wort. Il mio centro war la Busch, war das Ende, Ende, Ende. Il mio centro è il mio corpo, è la mia parola, il mio centro è la mia bocca, in my music, et con erronne.

0: nella mia parola,
1: più nel mio principio.
0: Nel mio corpo!
2: Il mio centro è il mio corpo!
0: Il mio principio!

0: Nathan, Eileen, come on, someone.
1: Il mio principe,
2: la mia bocca.
1: Basquia, opposition, paradigme.

0: Nej.
1: Applausi al mattatore di Roma La Pelanda il 27 novembre dello scorso anno per questo concerto di nuova consonanza che vedeva sotto i riflettori Vox Nova Italia, il gruppo guidato da Nicholas Isherwood, basso, direttore e regia, i soprani Felicita Brusoni e Eleonora Susanna, il tenore Alessandro Tamiazzo e il basso Vittor Andreini per questa esecuzione del documentario radiofonico su una poesia di Edoardo Sanguinetti, Aronne, di Luciano Berio, un lavoro del 1974. Dunque si conclude con questo ascolto anche il nostro cartellone Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Questa sera si conclude anche Radio 3 Suite, un programma che, come sapete, è curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Francesco Napoleoni e Domenico Ganci con noi al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con la Dottor Suite è ovviamente per domani sera. Da domani, a partire dalle 19.55, il nostro pubblico troverà al microfono Marco Cosci. Un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte a tutti voi.

0: Da qui è piuttosto difficile riuscire a capire davvero come sia la vita, la quotidianità, la sopravvivenza durante un genocidio, mentre noi siamo al sicuro in uno studio di registrazione o magari a casa ascoltando la radio. Altrettanto difficile, forse a tratti quasi surreale, è immaginare cosa significhi registrare un album durante un genocidio, creare qualcosa di bello e di rispettoso da un musicista occidentale mentre fuori c'è l'inferno. Immaginiamo possa essere un rischio, forse per certi versi anche un privilegio, sicuramente una grande responsabilità. Karakoz è il brano che abbiamo appena ascoltato ed è anche il titolo di un album che qui a Battiti abbiamo ascoltato diverse volte e provato a raccontare, un disco registrato tra Ramallah e Betlemme a inizio 2024, quindi già nel pieno del conflitto, del genocidio palestinese, almeno nella sua fase diciamo più recente. L'album è stato realizzato da Mai Mai Mai, alter ego di Tony Cutrone, e buona parte della puntata di questa notte sarà dedicata a raccontare questo lavoro proprio insieme a lui. Allora, buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Battiti qui su Radio 3, da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili, con un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Bonomo e Luca San Paolo, ma anche con un ringraziamento a Mamma Mai, che è qui questa notte e finalmente potrà raccontarci di persona di questa esperienza decisamente straordinaria, molto intensa, che ha dato vita a un disco, lo diciamo, del resto l'hanno detto tutti, molto potente e molto bello. Ciao Tony, benvenuto a Battiti.
1: Ciao Chiara, salve a tutte e a tutti.
0: Allora, facciamo una rapida presentazione relativamente formale, anche se qui Mamma Mai è stato ascoltato diverse volte. Diciamo, questo alter ego esiste da quasi 15 anni, un progetto che è partito diciamo dall'interesse per i suoni del Mediterraneo, per il folklore, soprattutto quello del Sud Italia, da cui Tony proviene, attraverso una chiave contemporanea, l'elettronica, la drum music, diciamo una sorta di ontology mediterranea, e nel corso degli anni Mai, che comunque ha avuto anche una vita prima in altre formazioni come Mai, ha pubblicato su Barry Machines, su Yerevan Tapes, su Maple Death Records, per cui è uscito Karakoz, con anche poi un disco più di recente con Lino Capravaccina pubblicato su Baccano. Karakoz è uscito a febbraio, è un album collettivo, tante collaborazioni di cui parleremo magari dopo, perché appunto la prima cosa che faremo dopo questa rapida battuta è ascoltarlo dal vivo. Ci immaginiamo un po' un'immersione progressiva in questo disco, quindi la prima cosa che ti chiedo, Tony, per prepararci all'ascolto del live, è cosa c'è stato prima della registrazione di questo album e quindi da quale collaborazione è nata, come è nata la residenza e come in qualche modo è stato comunque scelto di portare avanti questo progetto nonostante il contesto difficilissimo in cui è stato realizzato.
1: Nasce tutto fondamentalmente grazie a rapporti umani, ad amicizie e contatti tra musicisti e musiciste con cui ho collaborato da tanti anni. E diciamo che il fulcro è stato la crew di Radio Al-Hara, che è questa radio di base a Betlemme. E da tanti anni, diciamo da prima del Covid, sta facendo un lavoro bellissimo con musicisti e musiciste palestinesi in diaspora, quindi sparse per il mondo. Anche prima la radio non aveva una sede fisica, che poi ha inaugurato un paio d'anni fa proprio a Betlemme, in quello che è il Wonder Cabinet.
0: E ti interrompo subito, perché nell'ultima parte di Battiti faremo un focus proprio su Radio Al-Hara e approfittiamo di questa occasione che ci dai.
1: Quindi racconto poco, non spoiler. Però grazie a loro e ai tanti incontri che abbiamo avuto in giro per l'Italia e per l'Europa, tra festival, cose che abbiamo organizzato noi qui in città o cose che sono state insomma un luogo dove incontrarsi, abbiamo stretto un rapporto molto, molto forte. E a un certo punto il desiderio di incontrarci anche nei loro luoghi è diventato fattibile, diciamo, grazie proprio al loro aiuto, soprattutto tecnico-logistico. Quindi tutto parte, diciamo, prima del 7 ottobre, ovvero nell'estate 2023. Decidiamo che si poteva riuscire in qualche modo a portarmi a rendere sostenibile questa residenza, e quindi questo lavoro che, appunto, come hai detto, mai incentrato sul Mediterraneo, quindi il mio discorso continua anche in Palestina, su quella sponda, non è la sponda del Sud Italia, è un'altra, ma è una cultura sorella che sento tantissimo vicino, dai colori ai suoni, alle landscape, agli strumenti musicali. Quindi giocarci e suonare insieme a musicisti di base lì era un grande desiderio, e grazie appunto a Radio Alara siamo riusciti a renderlo fattibile. C'è stato appunto questo 7 ottobre di mezzo che ha creato un bel panico, ovviamente, perché non è mai stato facile e tranquillo andare in quei luoghi. Io soprattutto sono stato nelle West Bank, ovviamente non a Gaza, ma comunque anche le West Bank non è mai stato tranquillissimo andarci. Ci si riesce, ci si può andare, però il 7 ottobre ha creato ancora più difficoltà. Quindi a un certo punto siamo anche andati in stand-by sul progetto, ma visto che c'era veramente tanta voglia di farlo, visto che loro continuavano le loro attività a Betlemme e a Ramallah, che sono le due città in cui sono stato principalmente nei loro studi a lavorare, ho deciso di farlo, insomma, e quindi siamo riusciti a renderlo fattibile. Nel gennaio 2024 abbiamo iniziato questa avventura, e quello che ne è uscito poi appunto è Caracoz, che è proprio un racconto sonoro di questa esperienza, un po' una colonna sonora di un viaggio. E oltretutto per la prima volta do un appoggio testuale al disco, quindi nel disco si trova anche un libro che racconta attraverso mie parole, attraverso parole di un'amica, di Nicole, che era lì in quel momento, e attraverso le conversazioni con un po' di persone coinvolte nel disco racconta un po' quel momento. Secondo me era una cosa importante da fare, quindi dare qualcosa in più oltre al sonoro, e adesso siamo qui per raccontare ancora di più.
0: Sì, il packaging, diciamo tutto il disco è molto bello, il libretto, i testi, le fotografie che lo accompagnano. E, beh, allora diciamo che ci hai un po' preparati e avvicinati all'ascolto del live, quindi ti facciamo andare in postazione e il live di Mamma e Mai durerà all'incirca 25 minuti e poi torneremo qui per ascoltare dell'altra musica che ci ha portato e parlare un po' più nel dettaglio delle collaborazioni che sono sul disco, di questa esperienza che è stata poi incredibile, avventurosa, estremamente intensa e anche comunque coerente. Quindi lo ascoltiamo Mamma e Mai dal vivo dalla Sala M degli studi di Via Asiago.
2: باب طالعين بسرعه من
3: I'm gonna

0: تشوني الكاطو يدمشي
1: يا شاكوش
0: ودير يدك
1: وامك ذيلة ما هيلك
0: وامك ذيلة للشاكوش
1: ياخذها ويقلع عينك
0: ياخذها ويقلع عينك
2: ياخذها ويقلع عينك.
3: Mamma Mai live per Battiti dalla Sala M degli studi di Via Asiago a Roma. Ringraziamo ancora Mirko Bonomo e Luca Sampaolo per il suono di questo live, mentre Tony Cutrone, l'alter ego di Mamma Mai, si avvicina al tavolo per un'intervista e lascia la postazione con le sue macchine. Ricordiamo anche i contatti di Battiti, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, e poi Replay Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. Allora, Tony, grazie per questo bel live. Diciamo che abbiamo sentito, ho potuto riconoscere qualcosa del disco, qualcosa in generale della tua musica, che, del tuo orizzonte, del tuo immaginario sul folklore del sud, anche questi suoni, questi field recording di voci, perché nell'album, non l'abbiamo detto in apertura, ci sono anche degli estratti, delle registrazioni che arrivano dal Palestinian Sound Archive. Quindi dici un po' intanto cosa hai suonato per noi questa notte.
4: Allora, il live di stasera era quasi più un voler ascoltare insieme le voci e i suoni che ho registrato in Palestina, quindi è stato quasi una listening session, a parte una traccia molto simile a come sul disco, che è Griff con Maial Kaldi. Il resto, mi sono divertito a suonare un po' dei suoni che ho registrato io, quindi ci sono registrazioni in studio di strumenti, di voci. Ci sono registrazioni di field recordings fatte in giro, mercati, strade, campagne, villaggi. E poi ci sono delle registrazioni di archivio, in realtà di questo archivio di Ramallah, che è il Popular Art Center, che mi ha dato accesso a un po' delle loro registrazioni, che sono state prese una parte negli anni 90 e una parte durante il Covid, e mi hanno aperto veramente un mondo, mi hanno aperto le loro porte, il loro cuore e anche un mondo sonoro che mi ha raccontato tantissimo e mi ha permesso di entrare davvero dentro un certo tipo di cultura e sonorità che mi ha trasmesso tantissimo e mi ha permesso poi forse anche di ritrasmettere attraverso i miei suoni quello che volevo dire.
3: Sì, al Palestinian Sound Archive ci arriveremo dopo, invece il Popular Arts Center di Ramallah da cui arrivano questi estratti. Si sentiva un po' il rumore di carta, perché appunto ho in mano questo bel packaging del disco, del vinile uscito per Maple Death Records. Questa notte a Battiti stiamo presentando, raccontando qualcosa di Caracoz, che è uscito a febbraio. C'è un bellissimo poster con le foto di Ilaria Doimo e poi c'è un libretto per accompagnare questo lavoro, con una tua introduzione e poi, appunto, come dicevi già prima, delle conversazioni, tra cui quella con Maial Kaldi, e poi ci dirai magari qualcosa. Ti faccio forse la domanda più difficile di tutta la puntata, che in realtà tu ti poni all'inizio dell'introduzione. Non so se ti sei dato una risposta: cosa significa fare un disco durante un genocidio?
4: Allora,

0: La risposta credo che, non so, non sia stata data oppure è arrivata dritta al cuore, non verbalmente. Comunque questa domanda è quella che apre il libretto, e, ma in realtà perché era una domanda che aleggiava nell'aria sia dentro di me sia nei miei collaboratori e collaboratrici, in particolare proprio con Maya Alcaldi quando ci siamo incontrati. Lei è stata la prima che ho incontrato a Ramallah. È nato questo dubbio, diciamo. Comunque arrivo da occidentale ed europeo in un momento molto complesso in cui tutto è fermo per il lutto, proprio assorbito da quello che sta succedendo e anche chi fa arte e chi fa musica reagisce ognuno a suo modo, ma la reazione di tutti quelli con cui poi ho collaborato era stato proprio questo bloccarsi, fermarsi, non saper più che dire, non sapere più se avesse senso dire qualcosa, quindi è stato molto complesso. Sono da una parte felice perché l'essere stato lì in quel momento, aver condiviso questi momenti insieme, ha portato anche a creare qualcosa di bello. Quindi un po' la risposta è stata questa, cioè che l'arte e la musica spesso hanno anche un valore di resistenza. Si parla di resistenza palestinese in molti casi. C'è anche quello della memoria, della cultura. Quindi portare avanti un certo tipo di discorso culturale, artistico, musicale, come ad esempio Maya Alcaldi fa anche a livello poi di studi, a livello diciamo anche accademico, perché lei è anche un'accademica e fa tutta una ricerca sul folklore palestinese. In quel momento ci siamo incrociati, abbiamo trovato il punto d'incontro, quello che ha fatto sbloccare la situazione, il fatto che lei cioè sta studiando e sta cercando di riprendere un po' di canti funebri palestinesi che si sono persi nella memoria, un po' come i nostri lamenti funebri del sud. Penso anche a cosa ho usato io in dischi del passato, alle prefiche salentine, e ci siamo incontrati un po' su questo campo. La sensazione che aleggiava appunto nell'aria è che quasi ti soffocava, era appunto il lutto. Quindi Grief, che è la prima traccia del disco, è quella con Maya, è la prima anche perché ti apre le porte per quello che poi è stato. È un disco molto scuro, ovviamente, però credo che arrivi anche tanta bellezza, perché poi quello che ho visto lì è stata la bellezza delle persone con cui sono stato, dei luoghi e anche appunto di questa energia e di questa forza che fare arte, fare musica riprende in un contesto del genere. Quindi anche capire cosa è importante, quando fermarsi, quando andare avanti, cosa capire, come trattare un certo tipo di materiale, di momenti, di suoni, di persone. Ed è stato bellissimo perché è stato fatto tutto in condivisione con le molte persone che sono appunto in questo disco.
1: E, sì, diciamo che il Popular Arts Center è anche una delle manifestazioni di questa, non solo della ricchezza della storia, della cultura palestinese, ma anche dell'attaccamento, della resistenza, del tentativo di preservarla. Maya Alcaldi l'abbiamo vista in tour in Italia qualche anno fa, anche a Roma con Saruna, in un live strepitoso, ed è il primo brano che ci hai portato, diciamo, da ascoltare questa notte dopo il tuo live Otherworld. Lo abbiamo ascoltato tante volte qui a Battiti, ma lo riascoltiamo con molto piacere. Maya Alcaldi.
2: لما اشتغل في بلدي كان في مدير بالبلدية نبلشي ما قبلش يوظف قال أصله سوري عشان أبوه شامي فلسطين من كل عجل واحد تكون أضبط لأن نكون كله سوا قال أصل سوري ما قبلش عشان أبوي سامي في مدير بالبلدية نابلسي ما قبلش يوظف

0: Caracoz è un racconto che viaggia dalla Calabria alla Palestina, da Crotone a Betlemme, attraverso le onde del Mediterraneo, un mare che accoglie e scambia, uccide e divora. Questa è una delle frasi che leggiamo nel libretto Among the Shadows of Caracoz, che accompagna appunto questo bell'album di Mai Mai Mai che stiamo ascoltando, ospitando questa notte qui a Battiti. Maya Alcaldi, la ascoltiamo ancora in sottofondo con Can, un brano tratto da Other World, disco uscito ormai da qualche anno. Maya Alcaldi è tra le collaborazioni di questo disco e il libretto appunto contiene diversi capitoli, un'introduzione di Tony Cutrone, quindi che si smaschera in qualche modo, una conversazione con Maya Alcaldi e poi anche degli altri capitoli. Dici qualcosa di questo libretto e poi parliamo anche un po' delle collaborazioni che sono sul disco, perché appunto è un album totalmente corale.
1: Come ti dicevo, non ho mai abbinato delle parole o una parte testuale alla mia musica, perché mi piace che tutto il racconto venga da là, quindi anche le voci che ci sono spesso raccontano, ma sono parte del disco. Su questo progetto in particolare invece ho voluto che delle voci fossero anche un po' più chiare per tutti e tutte, quindi abbiamo creato questa introduzione, appunto un'introduzione a nome Tony Cutrone smascherato che entra in terza persona, e ho chiesto a un'amica, Nicole Megnaci, che è una studiosa, un'accademica, una ricercatrice, un'attivista che era in quel periodo e spesso in Palestina, e volevo che ci fosse anche un po' il suo punto di vista di quello che abbiamo fatto e come l'abbiamo fatto. E poi iniziano una serie di conversazioni con le persone coinvolte, con Ibrahim Waiz di Radio Alara e anche direttore artistico del Wonder Cabinet, che è questo polo culturale che accoglie la radio ma che accoglie anche tantissimo, fanno residenze, creano ponti tra il locale e l'internazionale, quindi la loro idea è proprio di creare una fusione tra collaborazioni, creare una rete, un network che porti in Palestina dell'arte da altre parti, insomma, e che porti poi la loro voce anche fuori. Poi una conversazione con Maya Alcaldi, che racconta molto del suo lavoro, come dicevo, anche accademico, riguardo alla ricerca sul folklore palestinese, e un'ultima conversazione con Elias e Youssef Anastas, che sono i due fondatori di Radio Alara, due fondatori del Wonder Cabinet, sono anche degli architetti che lavorano tantissimo nel mondo palestinese e arabo, e anche il loro punto di vista è, diciamo, molto interessante. Quindi appunto abbiamo unito un po' di parole in questo libretto, che oltretutto è uscito per Nero Edition online, quindi anche per chi non avesse il vinile lo può trovare, insieme alle foto di Ilaria Odoimo e di Sofia Lambru, che erano insieme a me e insieme a noi durante la residenza, e quindi abbiamo un po' una visione generale. C'è il suono, che racconta tanto queste landscape sonore che per me sono fondamentali, un po' delle fotografie fatte di suono, però ci sono anche le vere e proprie foto, quindi si può vedere un po' dei luoghi che abbiamo attraversato e che ci hanno ospitato e delle parole che li raccontano.
0: Sul disco, oltre a Maya Alcaldi, ci sono Jules Mood, anche lui palestinese, Alabaster de Plume, musicista impegnatissimo, quasi un attivista più che un musicista, Osama Abu Ali, che è un musicista locale. Dici qualcosa di queste collaborazioni brevemente, nel senso che penso che a livello intimo, profondo e di scambio sia anche difficile raccontare a parole, però come sono andate queste collaborazioni, forse anche con Osama Abu Ali, a microfoni spenti, mi ha raccontato delle cose un po' particolari della vita avventurosa che svolge chi vive davvero là.
1: Allora, diciamo che li possiamo dividere, ad esempio Jules Mood e Maya Alcaldi sono proprio, tra virgolette, del nostro mondo, della nostra scena musicale, quindi insomma avere a che fare con loro è stato semplicissimo, li conoscevo già e stimavo tantissimo come produttori e musicisti. Fanno dei lavori fantastici, si vedono spesso in Europa perché girano per festival a suonare, e quindi l'incontro con loro è stato, diciamo, anche molto semplice e spigliato. Con Osama Abu Ali invece cambiamo un po' il discorso, perché è un signore, un musicista tradizionale palestinese, una sorta di leggenda locale, che nel suo paese è conosciutissimo e suona per lo più per grandi matrimoni e grandi feste. Quando dico grandi, cioè, ho visto video con forse 1000 persone che ballano mentre lui suona lo yargul, il mijwitz, che sono i flauti palestinesi che lui si costruisce. Viene da una famiglia che suonava, insomma, per tradizione i flauti, e lui continua questa tradizione, quindi si va a cercare il bambù nei posti che lui conosce,
0: rischiando la vita
1: rischiando spesso la vita, perché lui è di una provincia del nord della Palestina, quindi al confine col sud del Libano, e sappiamo quanto quella zona è calda per gli attacchi di Israele e per quello che succede. Quindi insomma è molto, diciamo, rischioso, pericoloso, come un po' tutto. Insomma, lì anche le West Bank sono molto a rischio, anche Gerusalemme Est, insomma, non è una vita facile.
0: Lo ascoltiamo, Julmud, con un brano tratto da un album di recente uscita nell'ultima parte del 2025, una collaborazione con Haikal e Akamol.
2: Parjala asli majburana, parjala

0: Mood insieme a Ekal e a Kamol Tali, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Ci teniamo a menzionare Bill Nyes, che è diciamo una realtà che pubblica diversi album, insomma attiva nel territorio palestinese, come anche Toulif, che invece coinvolge più Mai Alcaldi e Saruna, mai ospite di Battiti questa notte. Stavamo parlando delle collaborazioni di Karakoz, Mai Alcaldi, Jules Mood, Osama Abu Ali, ma c'è anche la Buster the Plume.
1: Sì, con lui magari uno storce il naso, dice che ci fa un britannico in questo disco palestinese. Però no, il motivo c'è, oltre, come dicevi tu prima, un attivista e insomma sbandiera fisicamente e metaforicamente la causa palestinese praticamente in qualsiasi suo live e disco. E ho avuto il piacere di condividere con lui molti momenti mentre eravamo lì a Betlemme. Sono stato un po' anche la chiave per cui lui è arrivato lì, perché grazie a un'amica in comune, Chiara Civello, ci siamo conosciuti e mi ha chiesto come avevo fatto ad andare, perché appunto c'è questa cosa che sembra quasi impossibile, quando invece è tecnicamente e logisticamente possibile, va semplicemente studiata e fatta. Quindi io ho spiegato come fare, alla fine siamo riusciti a materializzare questa sua venuta proprio mentre ero per la seconda volta in Palestina a lavorare in residenza, questa volta in maggio 2024, quindi un po' di mesi dopo il gennaio iniziale, e lì abbiamo partecipato a questo progetto del Wonder Cabinet chiamato Sounds of Places, una serie di residenze, e abbiamo lavorato appunto all'idea di questo suono dei luoghi da immortalare, memorizzare e ricreare, ognuno a modo suo. Quindi siamo stati insieme una ventina di giorni, abbiamo condiviso tanto ed è stato molto bello poi immortalare questa conoscenza e questa esperienza comune in una traccia collaborativa.
0: Sì, perché lo ricordiamo, lo stiamo dando per scontato, l'abbiamo detto all'inizio, Karakoz è un disco speciale anche perché è stato registrato durante una residenza in Palestina, nella prima parte, principalmente nel 2024, quindi in pieno genocidio, quindi anche un po' assorbendo e restituendo la situazione quasi surreale, dolorosissima, molto intensa che c'era fuori dagli studi, dagli spazi in cui mai è riuscito a ricreare appunto questa musica, anche poi raccogliendo Field Recording in giro, questo almeno è scritto anche sull'album. Ci ha portato un altro ascolto legato al Palestinian Sound Archive, che è un'altra realtà molto attiva sul territorio palestinese. Dici qualcosa prima di ascoltare il brano?
1: Sì, parlando appunto di resistenza, di memoria, il lavoro che fa Momin con Majaz Project, e si chiama Palestinian Sound Archive, è stato proprio raccogliere, lui è di Jenin in quelle zone, una serie di cassette, vinili impolverati, persi, scomparsi, che stavano per essere distrutti dal tempo o dagli attacchi, e ha iniziato a ristampare, a far riascoltare, a lavorare anche una parte video. Ci sarà un suo documentario /film molto interessante prossimamente, e questo progetto Palestinian Sound Archive di Majaz Project prosegue con una serie di release che appunto raccontano i suoni e le sonorità di questo paese, di questo popolo, e lo fa in modo veramente interessante. Quindi era diciamo una persona che ho conosciuto, non fa parte di Karakoz, ma siamo amici e quindi tipo aveva senso parlarne perché il suo lavoro è incredibile. A proposito, arriverà anche in Italia il 18 e 19 luglio con un gathering di musicisti e musiciste palestinesi, di gente del teatro e del cinema, e ci si incontrerà a Firenze in quelle date. Quindi per chi fosse interessato può cercare il Palestinian Sound Archive Majaz Project e vedere se è interessato, se sta in zona toscana, a partecipare.
0: Ascoltiamo qualche minuto da una delle ultimissime uscite che trovate anche sul Bandcamp di Majaz Project, Palestinian Bedouin Psychedelic Dabka Archive.

0: Un breve estratto da Palestinian Bedouin Psychedelic Dabka Archive, una delle ultime pubblicazioni del Palestinian Sound Archive Majaz Project, che è appunto questa realtà sul territorio palestinese. Un ascolto che ci ha portato Tony Cutrone in arte mai, che abbiamo ascoltato con un live questa notte a Battiti e con cui stiamo chiacchierando un po' di Karakoz, che è appunto un album molto particolare registrato in Palestina. Un percorso, quello che dal sud dell'Italia lo ha portato in Palestina, assolutamente coerente, che guarda al Mediterraneo. Facciamo un po' un viaggio quasi a ritroso, torniamo indietro, perché con l'ultimo brano che ascoltiamo prima di salutarlo e poi di dedicare un breve spazio a Radio Alara, torniamo appunto nel sud Italia con un pezzo dal disco di Alfio Antico e Godu Gong.
1: Sì, cerchiamo un attimo di appunto capire che il Mediterraneo è un bacino unico in cui queste culture si scambiano e si incrociano da secoli ormai, e quindi è stato bello essere in Palestina, ma non da straniero, da esterno. Veramente quando ero lì mi sentivo di casa, e quindi questa ricerca che va da tantissimo avanti ed è partita dal sud Italia, come ad esempio portiamo questa traccia che è esemplare per il lavoro fatto, quindi Alfio Antico, che è un tamburellista fantastico del siciliano, insomma attivissimo da decenni, e Godu Gong, che è un produttore attuale che lavora più nel campo elettronico, e sono stati messi insieme da Baccano Dischi. Il loro disco per me è veramente un esempio di cosa vuol dire far rivivere la tradizione del sud Italia, la tradizione mediterranea, in maniera contemporanea al giorno d'oggi. E quindi spero che, è quello che sto facendo anch'io appunto con Karakoz, con Rimorso, con gli altri dischi, e una serie di persone in Italia e nel Mediterraneo stanno facendo. Quindi lo ascoltiamo per capire col suono quello che stiamo spiegando a parole.
0: E allora sì, lo ascoltiamo. Trezzatura tagliente, il brano che hai scelto, La macchia, il titolo dell'album che è uscito l'anno scorso, l'avevamo ascoltato un po' di tempo fa. Alfio Antico e Godu Gong. Ringraziamo ancora Tony Cutrone in arte mai per il bell'album e per il live di stanotte.
1: Grazie a te, grazie a Battiti, grazie a tutti e tutte.

0: Rimergiamo dall'ascolto di Trezzatura Tagliente, brano di Alfio Antico e Godugong, tratto dal loro album A Quattro Mani, La Macchia, un ascolto proposto da Mai Mai Mai, alter ego di Tony Cutrone, che questa notte abbiamo ospitato con un live e un'intervista per raccontarci qualcosa di più del suo ultimo lavoro, di Caracoz, album uscito a febbraio per Maple Death Records e registrato durante una residenza tra Betlemme e Ramallah a inizio 2024, un lavoro che in un certo senso è prosecuzione della ricerca di Mai Mai Mai attraverso i suoni tradizionali del Mediterraneo, ma anche in chiave contemporanea, una ricerca, uno spazio di sperimentazione a cui appartiene anche l'incontro proprio tra Alfio Antico e Godugong. E come anticipato in apertura, approfittiamo di questo album di Mai Mai Mai per approfondire in questi ultimi minuti di trasmissione che ci rimangono una realtà unica che unisce il mondo della radio con il senso di comunità che in qualche modo negli ultimi anni la drammatica situazione palestinese ha contribuito dal basso a rinforzare sicuramente in ambito artistico. Come ci ha raccontato Mai Mai Mai, la possibilità di registrare un album in Palestina si è venuta a creare grazie alla collaborazione, all'amicizia, alla conoscenza con due realtà importanti del panorama musicale e artistico contemporaneo palestinese. Lab culturale, lo spazio di produzione artistica Wonder Cabinet, che tra l'altro realizza numerosi progetti nel territorio palestinese ma anche al di fuori, e Radio Al-Hara, web radio nata nel periodo del Covid, oggi con sede nello spazio fisico di Wonder Cabinet, che nel corso degli anni è diventata network, comunità potentissima nella sua semplicità e unica per il modo in cui in questi anni ha unito e dato voce a molti artisti, non soltanto palestinesi, ha trasmesso musica, ha realizzato campagne di solidarietà, rimanendo come spirito molto fedele alla sua vocazione iniziale di radio di quartiere, di radio vicina a un territorio specifico. Abbiamo raggiunto telefonicamente una delle sue anime, Ibrahim Hoeweis, che ci ha risposto direttamente da Betlemme. Lo ascoltiamo insieme a un po' dei suoni che in questi anni sono passati attraverso le frequenze di Radio Al-Hara.
1: Now, on Radio Al-Hara, we revisit Damo's Room, first broadcast during the Children's Hour on BBC Radio 4.
2: Oh, hello. I was hoping to bump into you today. I'm just on my way to Damo's Room for another adventure. Would you like to join? Great. The door appears to be locked. What was the secret password today? Ah, yes. That's it. The secret password is slippers. On three, can we all say slippers? One, two, three. Slippers.

0: The Raja Alhara, as you know, started during Corona on the second week of COVID in 2020 in March. And the idea came together with a group of friends, Elias Anastas and Yusuf Anastas and Yazan Khalili, who started the radio in the beginning when they were in Bethlehem and Ramallah. And then,
1: Radio Alhara è nata nel marzo del 2020, durante le primissime chiusure nel periodo del coronavirus. È stata un'idea partita da un gruppo di amici che si trovavano tra Betlemme e Ramallah, Elias Anastas, Yusuf Anastas e Yazan Khalili, i quali poi hanno chiesto a degli amici di occuparsi del logo e dell'identità visiva, e questo è stato proprio l'inizio. Poco dopo mi hanno contattato, allora vivevo a Berlino, e mi occupavo di una piattaforma musicale chiamata Recordat, che dà visibilità soprattutto a musica palestinese di questa zona. Quindi poi ho iniziato a contribuire curando dei programmi e sono diventato anche parte dell'organizzazione di Radio Alhara. In quel periodo si trattava di una radio tra amici e amici di amici, una radio online di quartiere come altre nate durante il Covid. Ad aiutarci nella costruzione della piattaforma sono stati i ragazzi di Radio Quartiere a Milano. Nello stesso network, ad esempio, c'erano anche una web radio di Beirut e una di Tunisi. Il senso era quello di fare comunità. Qualche radio poi ha chiuso, qualcuno invece è andato avanti. Ci sono diversi fattori per cui credo che Radio Alhara abbia resistito. Sicuramente il fatto di far base a Betlemme ed essere considerata una radio palestinese. Poi credo il network, la rete forte tra noi amici e fondatori. Il terzo fattore che ritengo molto importante è la semplicità del progetto. Abbiamo iniziato con un link Dropbox dove ognuno poteva caricare il suo mix. L'idea era di rendere la radio assolutamente condivisa, uno spazio pubblico dove ognuno potesse dare il suo contributo. Un altro aspetto importante è stato avere una chat sulla piattaforma, cosa che ha sicuramente contribuito al dialogo e all'avvicinamento delle persone, a creare una comunità. Qui i musicisti non propongono soltanto la loro musica, ma anche idee e cose da fare. Siamo una sorta di radio a metà tra quella tradizionale e le web radio. Sul sito trovi soltanto un player, come se accendessi una radio analogica. Non abbiamo un archivio o la possibilità di riascoltare dal sito le trasmissioni. Non abbiamo un palinsesto fisso, ma lo condividiamo sulla chat il giorno stesso alle 7 di mattina.
0: L'idea della radio e perché è semplice così è che vogliamo mergere tra la tradizionale radio and online modern radio. So that's why you see only a play button. It's like a radio when you used to listen to a normal radio. So you just turn on the radio and switch in like the channel and listen. And whatever was there, you will never hear it again. That's why you don't see also a menu, like a navigational menu on the website where we can see the schedule and all of that. But what we did is we started posting from our calendar the schedule every day at 7 a.m. So people can see in the chat only what's playing and what's going to play on this day.

0: I mean, the radio is somehow still the same. Nothing much changed in terms of the concept of a community radio. But what changed is how many people know about Radio Hara and how big the community is right now. I think because of also some campaigns we started back then, like Fil Mishmish, which translates to In the Times of Apricot.
1: In qualche modo, rispetto all'inizio, almeno in termini di concept, non è cambiato nulla. Quello che è cambiato è la quantità delle persone che conoscono Radio Al-Hara e quanto la community è diventata grande. Forse il merito di questa diffusione è stato anche di alcune iniziative importanti, come ad esempio Fil Mishmish, una maratona di 3 giorni che si è svolta nel luglio 2020 con una programmazione non stop per rispondere al piano di Israele del 2020 di annettere altre terre della Cisgiordania. Chiaramente non pensiamo di poter liberare la Palestina con la nostra radio, ma vogliamo parlare di questioni non abbastanza rappresentate dai media mainstream. In palestinese Fil Mishmish significa il tempo delle albicocche. È un modo di dire che indica una sorta di speranza e la maratona in qualche modo è rimbalzata in tante web radio di tutto il mondo. Abbiamo curato una line-up con ospiti che nei loro mix riflettevano su quello che stava accadendo da tempo in Palestina. Tra gli altri hanno partecipato ad esempio Nicolas Jarre e Benufo. Un altro progetto importante che ha contribuito alla diffusione di Radio Al-Hara è stato Sonic Liberation Front, iniziativa nata in Palestina nel 2021 durante le proteste a Sheikh Jarrah, che nel 2022 si è trasformata in una collaborazione internazionale, coinvolgendo per 3 mesi diversi componenti della nostra comunità, con una programmazione ospitata da varie web radio e in cui sono stati invitati a partecipare etichette, musicisti, a volte anche istituzioni, per curare interi giorni di suoni e di musica in solidarietà con la Palestina.
0: Running for around 3 months, completely curated by different members of the community and who invited other members, who invited like labels and other artists and different institutions sometimes to curate days of sounds and music. We try to keep things normal. It's not a symbol for resistance, I wouldn't say that. It's a platform that allows people to express themselves. So the platform allows them to connect to this network and amplify their sound.
1: Radio Al-Hara è una piattaforma che consente alle persone di esprimersi artisticamente in maniera libera, che connette le persone e amplifica le idee. È un luogo pubblico di tutti. Non penso possa essere considerato un simbolo della resistenza palestinese. Piuttosto quello che cerchiamo di fare è mantenere una sorta di normalità. Per molto tempo Radio Al-Hara non ha avuto una sede fisica. Da un po' invece siamo negli spazi di Wonder Cabinet, progetto multiculturale più ampio che ci ospita a Betlemme. Radio Al-Hara e Wonder Cabinet si occupano di alcuni programmi insieme. La radio in qualche modo è una piattaforma che connette le persone anche per quanto riguarda questo hub multiculturale, anche per quanto riguarda Wonder Cabinet, che realizza molti progetti anche con collaborazioni al di fuori della Palestina.
0: Radio Al-Hara and the Wonder Cabinet, they run some of the programs together when it comes to sound and music curation, etc. Because I mean, Radio Al-Hara is the radio of the Wonder Cabinet, or the platform that connects also different projects together in terms of sound.
1: Radio Al-Hara è qualcosa che vive, che continua a crescere come network e continua a dare forma alle cose in maniera forte, a esprimere la nostra visione attraverso la musica.
0: The radio is somehow a living thing. It keeps growing with the network we have. It keeps shaping differently with how we also think, like and how we envision things also as Radio Hara team.

Dolore e bellezza si mescolano in questa musica che abbiamo appena ascoltato, Bethlehem, un estratto da Christmas in Morning, collaborazione tra i musicisti di Beirut Sari Moussa e Abed Kobesi, con il tenore greco ortodosso della Chiesa della Natività di Betlemme, Lawrence Samour, un'opera sonora che parla di lutto e che integra i canti religiosi all'interno della tessitura elettronica, una performance che fa parte di Sound of Places, progetto di residenza incentrato sull'estetica sonora dei luoghi, promosso da Radio Alhara e commissionato da Wonder Cabinet, che abbiamo avuto modo di vedere tra l'altro nella sua versione live a Legacy del 2024. E quindi, dopo aver dedicato gran parte della puntata di questa notte di battiti a Karakoz, ultimo album di Mai Mai Mai, registrato tra Betlemme e Ramallah, in quest'ultima parte di trasmissione abbiamo provato a farci raccontare qualcosa di Radio Alhara, web radio palestinese, attraverso la voce di una delle sue anime, Ibrahim Uweis. Da lunedì invece partirà il consueto palinsesto estivo di battiti, con le repliche della stagione che si sta per chiudere proprio questa settimana, e con il meglio di quello che abbiamo ascoltato quest'anno. La nuova stagione riprenderà da metà settembre. Intanto però domani notte ci sarà un'ultima puntata speciale, una versione estesa di battiti, in cui riproporremo integralmente la festa della musica ospitata da Palazzo Farnese qui a Roma, con i set di Compromat e Wet Mary, e con lo showcase curato da Exequa, il progetto dedicato alla promozione dell'inclusione e della parità di opportunità all'interno della musica elettronica. Ci salutiamo ancora con lo sguardo verso la Palestina e con un brano dalla compilation Flowers Not Bombs, pubblicata dall'etichetta di Portland Beacon Sound. Ascoltiamo Bint Bare con il brano Once Own Third Harmonic on a Rusted Sewage Pipe. Una buonanotte da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghigli Di Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Giovanni Battista Ferrandini. Sonata in La minore per oboe e basso continuo, opera 2, numero 2. Adagio, allegro ma moderato, allegro spiritoso. Ensemble, affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.

0: Di Giovanni Battista Ferrandini abbiamo ascoltato la sonata in La minore per oboe e basso continuo, opera 2, numero 2. Ensemble, affinità. Elisabeth Baumer, direttrice.
1: Alexandr Scriabin. Sonata per pianoforte, numero 4, opera 30. Andante, prestissimo volando. Pianista, Mikhail Pletniev.

di Aleksandr Scriabin. Avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 4, opera 30. Pianista Mikhail Pletnev. Gioachino Rossini. Tema e variazioni a più strumenti obbligati per orchestra da camera, in fa maggiore. Clarinetto solista Dmitri Ashkenazi. Orchestra e filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, direttore Riccardo Chailly.